contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
1: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio, i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 44 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre.

0: sempre potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio, i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6:49.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7:29.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:40.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.

Inizia sopra un treno la storia di Woody Guthrie e si muove intorno a centinaia di vagabondi ammassati in lerci vagoni ferroviari, tra puzza di alcol, racconti e leggende, e botte da orbi. È un vagone merci di quelli arrugginiti dal tempo. Chissà quanta gente ha trasportato, quanti chilometri ha macinato, quante tempeste di polvere ha attraversato. Se chiudi gli occhi puoi sentire perfino l'odore di quel treno che corre verso Chicago e attraverso un pezzo d'America degli anni 40. Giovani, vecchi, c'è un mondo largo e sgambescio su quel treno. Non la smettono mai di parlare, anche quando si menano parlano. Noi da dove veniamo? Che cosa abbiamo sbagliato nella vita? Si chiedono in continuazione. Ma proseguono il viaggio. Non gli importa granché di come gli gira la vita e cantano a squarciagola una canzone il cui refrain fa così: "This train is bound for glory." Questo treno va verso la gloria. This train, questo treno. Se le danno talmente con tale passione che a un certo punto uno finisce mezzo fuori, appeso al bordo del vagone, con i piedi che pendono a pochi centimetri da terra. Quando il treno rallenta, lui salta giù e si mette a correre. Afferra al volo la scaletta che gli passa di fianco, risale gradino dopo gradino e raggiunge il tetto del vagone. L'uomo porta con sé una delle sue chitarre preferite, la Gibson Southern Jumbo, comprata nel 1943, bella come la sua più piccola L00. Woody Guthrie suona giri di accordi in re, in sol, in do, note semplici cucite addosso a parole forti. Là sopra, sul tetto, ci sono altri tre, gli si avvicinano e tutti guardano in alto verso il cielo come fosse una promessa, ma il cielo è scuro, plumbeo, nero, è il cielo del Minnesota. Nuvole e poi nuvoloni e poi lampi e poi un diluvio. Allora uno dei tre prende il suo maglione e lo allunga a quello con la chitarra. Woody Guthrie, l'uomo che spara note con la sua chitarra, infila lo strumento nel maglione. Allora un altro si leva la camicia e gliela offre. E anche il terzo, che ha una camicia lurida, putrida, gliela consegna nelle mani. Mentre il treno corre sotto l'inferno di pioggia, sul tetto i quattro stanno a torso nudo. E Woody Guthrie porta una chitarra imbacuccata come un bambino, con la febbre.

0: Woodrow Wilson Guthrie, in arte Woody Guthrie, nasce il 12 luglio 1912 a Oklahoma, poche case nella contea di Okfuski, in Oklahoma. L'America di Woody è quella dei primi del Novecento. Ha solo 17 anni quando il crollo di Wall Street nell'ottobre del 29 provoca la cosiddetta Grande Depressione. Disoccupazione al 25%, crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, dello sharecropping, il sistema della mezzadria, paghe ridotte al minimo, siccità alimentata da forti tempeste di vento. Nel 1932 l'America è già in default, i disoccupati sono almeno 10 milioni, chiudono le banche, i titoli calano, speculatori e risparmiatori perdono praticamente tutto, salgono i prezzi, il reddito nazionale si dimezza in 3 anni, crollano i salari e le industrie lavorano ad orario ridotto. Nel 1933 la situazione è ancora più disperata, i disoccupati sono tra i 14 e i 16 milioni, un esercito. Il malessere sociale condiziona dunque le scelte politiche e artistiche di Woody Guthrie e più in generale la sua ricerca delle vere radici della cultura popolare americana. Okemak. Tutti fanno fortuna con il petrolio, proprio come il padre Charles Guthrie. Ben presto i giacimenti si esauriscono, gettando sul lastrico intere famiglie, Guthrie compresi. L'infanzia di Woody è segnata da un numero impressionante di disgrazie. La casa va a fuoco, la sorella maggiore Clara muore in un incidente domestico per l'esplosione di una stufa a petrolio. La madre, Nora Belle, viene ricoverata per una grave malattia psichiatrica. Infine il padre muore ustionato dall'amante della moglie. Woody Guthrie rimane solo. Abbandona Okemak e inizia a vagabondare per gli Stati Uniti. Riesce a sopravvivere facendo ogni tipo di lavoro. Impara a suonare l'armonica a bocca, la chitarra e il mandolino. Scrive canzoni che parlano della vita di persone comuni, dei lavoratori, delle loro lotte, degli scioperi e della fatica quotidiana per la sopravvivenza. Woody si trasferisce a Pampa, in Texas, presso uno zio, ed è lì che conosce Mary Jennings, che sposa e con cui metterà al mondo 3 figli. Intanto nel 1935 le cosiddette dust storms, le tempeste di polvere, si abbattono sulle grandi pianure. Agricoltori, proprietari terrieri, operai e disoccupati di Texas, Tennessee e Georgia si incamminano lentamente verso ovest in cerca di lavoro. Anche Woody lascia Pampa, moglie e figli e parte per la California, attraversare l'America. È allora come passare attraverso la propria anima. È un viaggio della speranza verso The Promised Land, verso la terra promessa. Guthrie canta la sua odissea e quella degli americani che, come lui, sono costretti a lasciare le loro terre per cercare lavoro. Si sofferma sulle sofferenze patite durante i viaggi, con la disperazione di non riuscire a trovare un posto in cui stare. L'arrivo in California nel 1937 è segnato da una nuova delusione. Questo paese non assomiglia a quello raccontato dalla stampa e dalla radio. Questo paese non è il paradiso. I villaggi, le piccole città sono presidiati da vigilanti privati. Ci sono campi profughi nelle periferie intorno alle città, grandi slums. Non c'è lavoro, ma solo disperazione, sfruttamento e violenza.
1: If you'll gather round me, children, a story I will tell.
0: Okemak, quel piccolo punto sperduto nelle distese dell'Oklahoma, ci mette anni prima di riconoscere la grandezza culturale, musicale e poetica di quel suo figlio errante, cioè tutto il tempo che gli occorre per dimenticarsi che lui è un comunista nell'America distrutta dalla Grande Depressione. La storia della sua famiglia racconta con spietata esattezza il pensiero di una certa America, prima prima benestanti, poi rovinati, poi ripartiti da zero in un'altra città, infine dispersi per sempre. Perché quella è l'America del liberismo selvaggio, senza alcuna protezione sociale per le classi subalterne, dove ricchezza, povertà passano via veloci come terribili tempeste di polvere. Un meccanismo esatto e folle che produce denaro ed espelle senza pietà i perdenti. Woody Guthrie è uno di quei brandelli di umanità. Porta con sé una chitarra e un talento straordinario e con quella voce trasforma storie di vita in ballate popolari. Una voce strana con cui canta barando sul tempo.

Pugliani ottiene anche una notorietà che gli potrebbe permettersi di accomodarsi in una poltrona di qualche America con la pancia piena. Ma Woody deve averci dentro una qualche vocazione a non far tornare i conti, una specie di obbligo alla precarietà. Così non si ferma mai. Quella di Woody è una vita a torso nudo sul tetto di un treno in corsa, e in mezzo ci sta il suo impegno politico, la sua attività di testimone, di artista, di ribelle che difende i più deboli, i disperati. La ribellione, compassione, sono sponde di un mondo in disuso, buone per carambole di rabbia che sfilano via e si sciolgono in una frazione minima di tempo. Sulla chitarra Woody ha scritto una frase: "This machine killed the fascist", questa macchina uccide i fascisti. Poi spara canzoni, mica proiettili, ma intanto dritto contro un nemico, così preciso e con un nome, se la porta alla tracolla quella chitarra e non la molla mai. Così osserva le cose alla rovescia. Invece di ammirare la logica inappuntabile di ciò che vince, gli viene distinto guardare negli occhi l'illogicità assoluta del fatto che ci fosse qualcuno a perdere. Nel 1956 le sue condizioni di salute peggiorano. Gli viene diagnosticata la corea di Huntington, una grave malattia ereditaria che provoca alterazioni del comportamento e gravi deficit neurologici. Gata entra in un ospedale psichiatrico e non ne uscirà quasi più fino alla morte, il 3 ottobre 1967.

Deportivo di Gatti parla dello sfruttamento dei lavoratori stagionali messicani che vengono rimpatriati in applicazione di alcuni accordi tra Messico e Stati Uniti. Pur senza documenti, però possono ritornare negli Stati Uniti con un contratto di lavoro temporaneo. Con questo stratagemma viene garantita all'America una manodopera stagionale a basso costo, impiegata per la raccolta delle arance e delle pesche. Finita la stagione, i lavoratori vengono rimandati in Messico per poi richiamarli esattamente un anno dopo. Questi lavoratori vengono chiamati deportees, ovvero esiliati, stranieri. Udicati legge la notizia di un incidente aereo in cui trovano la morte diversi lavoratori stagionali mentre stanno tornando in Messico. E a questi lavoratori deportees, stranieri, Guthrie vuole ridare un'identità. Sono amici, fratelli e sorelle, sono Juan e Rosalia, persone che portano un nome e una dignità.

Lo sviluppo della rete ferroviaria negli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento è un'impresa eccezionale. Nel 1835 si contano 1600 chilometri di binari. Quando John Henry affronta la trivella a vapore sono 30 volte tanto e nel 1881 si sono già centuplicati. L'impatto sullo sviluppo economico è quindi di notevole proporzioni ed è l'epoca in cui migliaia di senzatetto girano l'America saltando da un treno all'altro in cerca di lavoro, gli hobos oppure a caccia d'avventure, i tramps.

0: la costruzione della Eastern Railroad, la linea ferroviaria che dal confine della Virginia occidentale raggiunge il fiume Ohio, diventa qualcosa di monumentale. Da quelle parti, in un villaggio annidato sulle alte e sterminate colline degli Appalachi, nasce il mito di John Henry. Perché John è uno delle migliaia di afroamericani liberati dalla schiavitù, ansiosi di iniziare una nuova vita per se stessi e per le proprie famiglie. E la ferrovia che trasforma la storia di un paese diventa la sua occasione, quella di un esercito di disperati. Per costruire il tunnel che attraversa la Big Bend Mountain, gli operai lavorano contemporaneamente da entrambe le estremità della montagna, 3 anni di scavi. Utilizzano solo la forza delle braccia, si fanno strada nella roccia con gli esplosivi. Costruiscono ponti, posano i binari, si servono dei cavalli e dei muli per i carichi più pesanti, senza sosta, dal mattino alla sera, 3 anni. John Henry usa il martello. Nel suo braccio c'è la forza di 100 locomotiva. Trivella a mano i fori profondi fino a 14 piedi nella roccia, dove poi viene collocata la dinamite. Tutti i giorni con un martello da 9 kg in mano, tutti i giorni, con i muscoli. E la concentrazione si fa strada metro dopo metro attraverso la Great Bend Mountain.
1: They took John Henry to the graveyard, 6 feet under.
0: Poi arrivano le prime trivelle a vapore, gli operai si preoccupano perché in altri cantieri hanno già sostituito gli uomini. Perché le trivelle non pensano, non si infortunano, non si stancano, non si ammalano. E quando la prima trivella raggiunge il tunnel della Great Bend Mountain, John Henry si inventa la sfida dell'uomo contro la macchina. Scommette che la avrebbe sonoramente sconfitta. Vincerà chi scaverà il buco più profondo nel giro di 5 minuti, dice John Henry e i suoi compagni di lavoro. La gara è feroce, la battaglia epica ha inizio. L'uomo e la macchina, fianco a fianco. Boom! Un colpo forte come l'acciaio per l'Africa intera. Boom! Un colpo per la dignità dei neri d'America. Boom! Un colpo contro tutte le discriminazioni sociali. Boom! Un colpo perché i bimbi neri possano domani ricevere un'educazione come i bimbi bianchi. Boom! Un colpo contro l'apartheid. Boom! Termina il tempo della sfida e la macchina cessa di emettere il suo rumore infernale. John Henry abbassa il martello e sputa per terra. Le narici dilatate, il fiato corto, gli occhi rossi e infuocati di polvere, la camicia fradicia di sudore. All'improvviso si accascia e muore con il martello ancora in mano. La sua buca è profonda 27 piedi rispetto ai 21 della macchina. John Henry ha battuto la trivella.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 8:21.
4: Radio Podcast. Il meteo.
5: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di Giornale Radio di Daniele Biacchese, se a vale della regia di Peter Bescapè. Torniamo anche nella seconda parte a raccontarvi l'altra America di Woody Guthrie.
6: È il 20 aprile 1914 a Ludlow. Funzionali della Colorado Fuel Iron Company della famiglia Rockefeller reprimono nel sangue uno sciopero di minatori. Le famiglie dei lavoratori abbandonano le case di proprietà nella compagnia mineraria e organizzano una tendopoli.
0: Le guardie private assaltano l'accampamento, bruciano le tende e uccidono 20 persone, in gran parte donne e bambini. I leader dello sciopero vengono arrestati e giustiziati. Nessuno dei responsabili del massacro sarà mai punito. Se oggi andate a Ludlow, troverete un monumento eretto dai sindacati dei minatori. I bambini morti sono bambini di tutti, dice Woody Guthrie. 13 vittime americane dell'ingiustizia, perché tutto deve restare nella nostra memoria.

Quella di Sacco Vanzetti è una delle tante storie di diritti civili e politici negati che ha ispirato Vudicate. Accusati di un duplice omicidio nel corso di una rapina dopo un processo farsa, gli emigrati anarchici italiani Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti vengono processati negli Stati Uniti in un clima antisindacale xenofobo e condannati alla sedia elettrica. Sacco e Vanzetti fanno parte del collettivo anarchico italo-americano in lotta contro il razzismo. A nulla vale la confessione di un detenuto che ha partecipato al colpo, che afferma di non averli mai visti e giura sulla loro innocenza. Il 9 aprile 1927 Winfield Wilbur District Attorney della contea di Norfolk riunisce la corte superiore di Dedham, presieduta dal giudice Webster Thayer, per notificare la sentenza di morte a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Prima che la sentenza venga ufficialmente emessa, i due imputati ricevono però l'invito a pronunciare la rituale dichiarazione. Sacco parla brevemente a causa della sua scarsa padronanza della lingua inglese. Vanzetti pronuncia una straordinaria arringa e mette sotto accusa i suoi persecutori. È una messa in scena e la sentenza viene eseguita a Charlestown il 23 agosto 1927.

Intorno al pensiero musicale, culturale e politico di Budicati ruotano artisti di ogni provenienza, di ogni stile, di ogni tecnica. Ci sono i grandi della storia del blues come Lee Belly, Sonny Terry, Brown McGee, che sono i padri della nuova canzone politica americana come Pete Seeger, Chesco Houston, Ramblin' Jack Elliott.

nothing. Ci sono i cantautori politici nati negli anni della contestazione, delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam, delle cartoline di precetto bruciate in piazza, dei reading dei poeti come Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Tim Leary, delle canzoni di protesta cantate e suonate davanti alla Casa Bianca, come quelle scritte da Bob Dylan contro ogni guerra.

Bob Dylan è l'artista che ha ripreso il messaggio di Buddy Guthrie e lo ha portato fino ad oggi. E se Dylan ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, guarda, e anche per le parole, i sogni e le speranze di cambiamento impresse nei testi di Buddy Guthrie, che sono ancora attuali.

Poi ci sono tutte quelle canzoni universali capaci di provocare grandi emozioni, indignazioni, quelle che contengono messaggi di pace come We Shall Overcome, resa famosa da John Baez.

È andata così. Pete Seeger sostituisce We Will Overcome con We Shall Overcome e aggiunge alcuni versi. We'll walk hand in hand, we all wide world around. E la passa al cantante californiano Frank Hamilton, che a sua volta la gira Guy Caravan, che la introduce nell'Highlander nel 1959. Da lì viene diffusa oralmente e diviene ben presto un inno dei sindacati afroamericani nel sud degli Stati Uniti e dell'attivismo per i diritti civili.

Anche qui il pensiero di Gatti e il suo impegno politico e civile corre ancora oggi lungo le rotaie e lungo le strade d'America.

0: Divulgati resta poi tutta la storia più recente dell'Alta America, quella storia giunta fino ad oggi attraverso le canzoni di Bruce Springsteen, la ricerca musicale di Billy Bragg, il punk di Joe Strummer dei Clash e il grande rock degli U2. Tutti artisti che hanno compreso la forza rivoluzionaria delle parole di Buddy Guthrie, cioè la dissacrazione della cosiddetta American Way of Life. Quella storia che diventa epica e che ci ricorda che questa promessa di better living non tiene conto mai degli ultimi, dei diseredati, di chi viene escluso.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

confronto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggi, il professore Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Buonasera.
3: E con noi questa sera ci sono due graditissimi ospiti. Innanzitutto il professor Paolo Setti Carraro, medico italiano, fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre dell'82. Benvenuto professore.
5: Buonasera, grazie.
3: E accanto al professor Paolo Setti Carraro, Alessandro Crisafulli, 62 anni, condannato all'ergastolo per due omicidi, che fa parte anche lui, come il professor Paolo Setti Carraro, del gruppo della trasgressione, voluto e nato grazie al professor Iuri Aparo. Noi questa sera facciamo un esperimento che in realtà è, come dire, ormai in essere da oltre 28 anni per volontà del professor Aparo, cioè quello di far incontrare coloro i quali hanno scontato la loro pena, che hanno vissuto molti anni da detenuti, con coloro i quali sono invece familiari delle vittime. E il nostro incontro di oggi serve proprio a far vedere che tipo di dialettica, di dinamica nasce all'interno del gruppo della trasgressione. Allora vado su.

0: Seguito a chiedere al professor Paolo Setti Carraro qual è l'esperienza che lei ha maturato all'interno del gruppo quando ha conosciuto una persona come Alessandro che in questo momento siede accanto a lei e che, come dire, stava dall'altra parte, no? In qualche modo ha inciso simbolicamente sulla sua vita.
1: Buonasera innanzitutto. Domanda non facilissima, ma cercherò di rispondere. Io ho incontrato Alessandro la prima volta a Milano nella sede di Libera e ho trovato una persona particolarmente evoluta rispetto a al cliché dell'autore di reato. Ed è questo, è stata un'esperienza estremamente interessante perché ho conosciuto il suo vissuto, l'ho seguito, l'ho compreso, sono riuscito a immaginare i suoi stati d'animo, il suo passato e in questo modo, confrontandomi con un'esperienza di vita per me non usuale, sono riuscito a sviluppare, conoscendo lui, conoscendo Roberto, conoscendo Adriano, insomma altri membri del gruppo, sono riuscito a immaginare delle vite e delle esperienze di vita alternative diverse dalle mie. E io credo che l'immaginazione che, diciamo, che è favorita dal confronto e dal racconto serve a sviluppare empatia, a sviluppare interesse per queste esistenze che sono apparentemente molto diverse dalle mie, ma che hanno un filo comune in fondo nel quale occorre riconoscersi, un filo di umanità e di errori che si possono commettere, ma si possono anche per certi versi riparare.
0: Un filo comune, così dice Paolo Setti Carraro. Alessandro Crisafulli, il tuo vissuto invece rispetto a questo rapporto che si è sviluppato negli anni all'interno del gruppo della trasgressione con Paolo Setti Carraro.
2: Buonasera a tutti. Allora, devo dire che di Paolo mi ha subito colpito, al di là della sua condizione di familiare di vittima, insomma, il suo modo di porsi, la sua pacatezza. È un uomo che subito mi ha fatto sentire accolto proprio per il suo modo di fare, il suo modo di parlare. È una persona che ti spinge ad essere te stesso, a guardare in fondo alle tue problematiche e non ho mai sentito da parte sua il dito puntato su quello che io ho fatto. E devo dire che la nostra conoscenza è arrivata dopo che avevo già fatto una quindicina di anni di carcere e mi ero già confrontato con altri familiari di vittime partecipando a un progetto denominato Sicomoro, che però è durato solo 3 mesi, ci siamo visti una volta a settimana. Invece con Paolo ci siamo visti per anni e quindi da parte mia è nata una stima profonda anche per l'uomo che è stato dal punto di vista lavorativo, e sono riuscito a scindere Paolo dalla sua condizione di familiare di vittima. Questo non perché io dimentichi che lui è stato ucciso una sorella, ma perché secondo me fossilizzare una persona in quella condizione alla lunga impoverisce il rapporto. Quindi sì, di ricordare, ma andare oltre, e da questo secondo me si può ampliare e solidificare, si possono solidificare le fondamenta di questo legame che appunto nasce da due posizioni agli antipodi, ma come nella costruzione di un ponte si cammina andando l'uno verso l'altro, ed è una cosa fantastica. Quello che ci accomuna, credo, anzi presuntuosamente dico, ne sono certo, è il dolore che non passa mai per chi ha subito e per chi ha fatto subire come me. Certamente mi preme puntualizzarlo, sono due dolori diversi, perché l'autore di reato ha un obbligo morale, mi viene da dire, di entrare in punta di piedi nella vita di chi ha subito, perché appunto è la parte più debole da questo punto di vista, perché ha subito, e quindi nonostante sia, come dire, siamo accomunati da un unico punto che è il dolore, ho il massimo rispetto quando entro nelle vite delle persone che hanno subito, perché, e concludo, una persona può diventare come me un ex assassino, ma Paolo non sarà mai un ex familiare di vittima. Questa condizione purtroppo per lui sarà sempre attiva, quindi massimo rispetto.
0: Professor Apparo, ha sentito, no? Quello che hanno detto sia Paolo sia Alessandro, il suo vissuto.
1: Il mio vissuto è che sono particolarmente contento che Paolo e Marisa Fiorane siano parte stabile del gruppo, perché di fatto posso constatare tutte le volte che il gruppo si incontra la forza, insomma, le conseguenze della loro presenza al gruppo. Di fatto loro hanno una credibilità, hanno una intensità rivoluzionaria che altre persone non possono avere, perché non hanno la loro esperienza. I detenuti rimangono abbagliati, colpitissimi, insomma, dal fatto che al gruppo ci sono, cioè, un Paolo Setti Carraro e una Marisa Fiorani che, a fronte di quello che hanno vissuto, parlano con i detenuti. Ed inoltre ci si chiede, e questo va anche chiesto a loro, ma i detenuti, diciamo, al di là dell'incanto che vivono trovandosi davanti, cosa ci guadagnano? E loro, Paolo, cosa ci guadagna dal fatto che Alessandro è cresciuto anche per merito suo? Queste domande per me sono all'ordine del giorno. Ogni giorno magari trovo risposte diverse, ma tutte queste risposte comunque contribuiscono a fare in modo che il gruppo vada avanti.
0: Allora, prima di far sentire le risposte a questa domanda posta dal professor Apparo, sia da Paolo Setti Carraro che da Alessandro Crisafulli, facciamo un passaggio proprio attraverso il dolore nella narrazione che ne fa Bruce Springsteen nella sua canzone On the Street of Minneapolis.

0: Allora, abbiamo detto, professor Paolo Setti Carraro, o dottor Paolo Setti Carraro, la domanda di Iuria Paro è stata precisa, no? Ovvero, cosa ci guadagna lei dalla emancipazione di Alessandro?
1: Ma diciamo in senso lato, sicurezza. Sembra un paradosso, ma non lo è. Un detenuto che diventa cittadino e che viene reinserito nella società è una quota di sicurezza in più per tutta la cittadinanza, oltre a liberare delle qualità, dei talenti che prima erano nascosti. Quindi è un arricchimento in generale per la società. Questo è il guadagno che deriva dal fatto che Alessandro oggi sia un cittadino e non più un criminale. Io dalla frequentazione del gruppo mi sono nutrito profondamente. Lo diceva già Lara Giovanelli tempo fa in un'altra intervista.
0: Lara Giovanelli, che è anch'essa parte del gruppo della trasgressione, che è venuta qui in trasmissione da noi.
1: Ogni volta che io vado al gruppo ne esco arricchito, mi nutro della relazione con i detenuti.
0: Mi piace moltissimo questo, Paolo, perché il nutrimento è essenziale. Allora, visto che questo nutrimento passa attraverso di voi, no? Alessandro, hai accanto una persona che dice di sentirsi nutrito attraverso il lavoro che voi fate insieme nel gruppo della trasgressione. Che tipo di valore dai tu al nutrimento di cui parla Paolo Setti Carraro?
2: È inquantificabile, è talmente un qualcosa che riempie che faccio fatica a trovare delle parole adeguate. Sostanzialmente, per usare una metafora, è come quando la macchina ha bisogno di benzina, ecco, è linfa vitale per proseguire un percorso che non finirà mai, perché quando scendi in profondità, nel senso negativo, come sono sceso io, quindi nella mia animalità criminale, risalire è veramente un'impresa titanica, perché bisogna sradicare una mentalità, perché la mia vita era uno stile di vita, quindi un modo di essere, e quindi ha bisogno, nonostante io mi senta estremamente centrato nella mia condizione di cittadino, però non sono così presuntuoso da dire che posso vivere di rendita con quello che ho fatto. Ho bisogno necessariamente di nutrimento anch'io. Quindi sapere che Paolo in qualche modo si nutre della nostra relazione non può che darmi ulteriore spinta propulsiva verso il mio cammino di rinascita, che probabilmente non terminerà mai, ma io ritengo che non sia una cosa negativa, perché continuare una ricerca non ossessiva sia qualcosa di funzionale alla costruzione, alla vita, insomma a godersi quello che giorno per giorno riesce a costruire senza darlo per scontato. Quindi sono veramente felice e uso questo termine importante, ma non in modo retorico. Sono veramente onorato di essere vicino a Paolo, di poter in qualche modo dare e ricevere nutrimento.
0: Allora, io adesso chiedo alla nostra Elisa Cabrini, che oggi è in regia con noi, di mandarmi un breve pezzo di un brano tratto dal film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, dove, e qui poi domando al professore il suo parere, dove a proposito di nutrimento noi abbiamo un momento in cui il papà di Peppino Impastato contesta al figlio il suo agito, ovvero la costruzione di una radio, dove lui praticamente polemizza e aggredisce verbalmente un capomafia, perché quello che voglio mettere al centro è il fatto che in questa scena, lo sentirete tra un attimo, lui il padre di Peppino Impastato dice al figlio: onora il padre. Lo sentiamo e poi vorrei il commento del professor Iuri Aparo.
3: In chiesa, quando eri bambino, o catechismo, qual era il comandamento che ti hanno insegnato? Onora il padre. Come ti dicevo, onora il padre. Onora il tuo padre. L'onore tuo padre. Onore tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. E che te ne raggi? Onora tuo padre.
0: Allora, professore, abbiamo sentito, no? Il papà di Peppino Impastato dice: tu devi onorare il padre. E onorare il padre significa rispettare le norme di quell'ambiente in cui tu hai imparato a vivere. Dunque, chi tentasse in un certo ambiente di ribellarsi anche alle norme diventa, come dire, condizionato dal fatto di essere punito per questo vissuto. Lei questo passaggio del film di Marco Tullio Giordano, da un punto di vista psicologico, come lo vive?
4: Io lo vivo come un tradimento rivoluzionario e di civiltà. Il Peppino Impastato non obbedisce al comandamento che dice onora il padre e la madre, semplicemente perché quello che ha incamerato fa sì che lui si senta inadempiente al mandato della civiltà nell'onorare quello che fa il padre. Per cui nel film, credo di ricordare bene, Peppino Impastato sostanzialmente dice che suo padre è una persona mediocre, che ha fatto dei compromessi mediocri e che non sono quelli utili allo sviluppo della civiltà. Il padre lo accusa di tradimento, lo accusa di non attenersi alle leggi, ma Peppino non si attiene alle leggi semplicemente perché ritiene che quelle leggi siano sbagliate. Da questo punto di vista nemmeno Paolo Setti Carraro, nemmeno Alessandro Di Safulli si sono attenute alle, tra virgolette, leggi della comunità di riferimento, perché Alessandro Di Safulli di fatto in questo momento è qua, per cui agli occhi di un criminale col bollo e in attività lui è un traditore, cioè lui è una persona che sta facendo altro rispetto agli accordi di partenza. Ma assurdamente questo vale anche per Paolo, nel senso che le persone che hanno avuto vicende simili a quelle di Paolo, cioè la morte del padre, della moglie, della figlia, sostanzialmente possono dire a Paolo: ma tu che ci vai a fare con questi cristiani?
0: Ecco, allora Paolo Setti Carraro, perché spendere tempo con detenuti ed ex detenuti invece che stare altrove?
1: È un percorso lungo. Quando nel corso della vita ti capita di perdere un fratello, una sorella, un figlio a causa di per un delitto della criminalità organizzata, soprattutto se la vittima è una vittima innocente, si apre un vuoto. La vita, innanzitutto la tua vita, viene stravolta completamente e devi ritrovare un'identità e un senso a quello che fai. E dall'altro lato c'è questo vuoto, quello che si definisce una mancanza, no? Mi manca. È un vuoto che va colmato e lo si può colmare in diversi modi, non lo sono io a dire, amore e morte, più o meno riconoscimento. Questa, questa materia deve arrivare a colmare quel vuoto. Bene, all'inizio anch'io ho sofferto di rancore, di odio, ma poi ho capito che stavo male, che rancore e odio non mi offrivano nessuna possibilità di, diciamo così, di uscita da quel tunnel. Per lungo tempo ho condotto una mia battaglia con la morte, che non accettavo, e in maniera diversa, complessa, per più di 40 anni. Ma nell'insieme, alla fine, ho scelto la vita rispetto alla morte. E se vogliamo, ho scelto l'amore. Una parola grossa, ma credo che possa riassumere in maniera, diciamo, soddisfacente il senso di tutta la mia esistenza, di quello che ho fatto e quello che faccio. Quello che ci tengo a dire è che la mia posizione, intanto, è una posizione non comune, e Marisa, io, altri, perché non siamo soli, ma non siamo sicuramente la maggioranza di familiari di vittime innocenti di mafia, delle mafie, della criminalità organizzata, quindi rappresentiamo sicuramente una minoranza che ha avuto, secondo me, il coraggio di andare oltre la propria sofferenza personale e cercare di riaffermare un principio di vita su un principio di morte. La seconda cosa che mi preme dire è che lo stesso evento nell'ambito di una famiglia colpisce in maniera molto diversa le varie figure. Una madre che ha concepito, ha portato dentro il suo corpo un figlio, una figlia, vive una perdita di questo genere in maniera diversa da un padre che si sente, ad esempio, privato della possibilità di guidare, sostenere, essere un riferimento per un figlio. È ancora diverso per un fratello che magari vede nella sorellina, come nel mio caso, una competitrice, ad esempio, o una figura fragile da coccolare, da proteggere. Quindi il vissuto dello stesso evento è molto diverso da persona a persona, nella stessa famiglia, per lo stesso evento. Quindi questa difficoltà ad affrontare la morte, la perdita, il vuoto, questa necessità di colmarlo con sentimenti forti, varia da persona a persona, ed è comprensibile che ci siano delle grosse resistenze a guardare al futuro in maniera diversa.
0: Allora, a questo punto farei così: andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e ripartiamo da Alessandro Crisafulli e da quello che ha appena detto Paolo Setti Carraro.
5: Sono le 10:27.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare.
8: Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo a questo proposito che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo che il lavoro del gruppo della trasgressione, di cui sono qui presenti tre membri diciamo fondativi e comunque importantissimi, il professor Iuri Aparo, il dottor Paolo Setti Carraro e Alessandro Crisafulli, potete risentirli su www.trasgressione.net o potete leggerli soprattutto su www.vocidalponte.it. Allora, riprendiamo le fila della nostra discussione. Vado da Alessandro Crisafulli. Poco fa il Paolo Setti Carraro ha detto la relazione, ciò che mi ha portato ad investire tempo e la mia persona nel gruppo della trasgressione fondamentalmente è l'amore. A me questa cosa ha molto toccato. Alessandro, l'amore è uno degli elementi che poi alla fine, come dire, ha permesso a te di ritornare all'unità, a te stesso, per poterti salvare dalla condizione che ti ha portato a commettere reati?
2: Ma l'amore per me è una parola veramente grande che ho scoperto, diciamo, durante, dopo un bel po' della mia carcerazione, nella mia relazione con la mia compagna, e che prima mi era sconosciuta, non sono vissuto con l'amore, quindi ho un rapporto particolare con questa parola, con questi sentimenti. Sicuramente oggi mi sento una persona in grado di amare e di ricevere amore, questo sì.
0: Ma l'hai scoperto grazie al fatto di avere delle relazioni, cioè il fatto che tu in carcere e poi attraverso il gruppo della trasgressione abbia maturato, per esempio con Paolo, una relazione, è quello che poco alla volta ti ha portato,
2: certo,
0: all'amore,
2: assolutamente,
0: alla,
2: sì,
0: alla presenza, a sentire l'amore,
2: il tipo di relazione diversa rispetto a quello che avevo avuto nella mia infanzia, adolescenza. Non voglio includere mia madre, perché mia madre sicuramente mi ha amata a modo suo, ma poiché viveva una condizione quasi, mi viene da dire, alienante rispetto alla vita che faceva. Era una donna arrivata dal sud, non conosceva niente, si è trovato un marito che l'ha lasciata da sola con dei figli piccoli, una città straniera per lei, e quindi apparentemente non è riuscita a darmi tanto. Però, ci tengo a precisarlo, il mio modo di essere, la mia, passatemi il termine, educazione anche durante il periodo criminale mi è stata riconosciuta da persone che non facevano parte dell'ambiente criminale, magari erano cresciuti in contesti cioè degradati come me a Quarto Giaro, ma avevano nella propria abitazione, quindi in casa, delle guide positive, e quindi sono riusciti a non perdersi nella devianza, e sicuramente erano meno fragili di me. Ecco, mi hanno riconosciuto che al di fuori del mio ambiente criminale era una persona che si poneva in un modo educato verso la gente che lavorava e chi non faceva parte dell'ambiente. Ecco, quest'unica qualità è sicuramente attribuibile agli insegnamenti silenziosi che mi ha dato mia mamma, quindi sì, il seme è stato sicuramente suo. Oggi credo di avere assolutamente sì dell'amore da dare, da ricevere, ed è, come dire, quello che ti fa mancare l'aria, è quello che ti spinge a fare cose, a imbarcarti anche in avventure, perché c'è una motivazione che è verso la vita, e l'amore e la vita vanno di pari passo,
0: compreso venire qui oggi.
2: Venire qui è, come dire, è quasi un sogno. Cioè, chi avrebbe puntato su di me quando ero ragazzo e mi sarei trovato qui assieme a Paolo e a voi a parlare della mia vita con questi sentimenti? Perché qui non è solo parlare, qui noi ci mettiamo dei sentimenti, cioè dei sentimenti che abbiamo, parlo di me, che ho introiettato in un percorso nelle tenebre, cioè io sono salita dalle tenebre. Cazzo, scusate il termine, è un'esperienza che... cioè questa sì che è trasgressione, non quando facevo reati. Oggi mi sento trasgressivo, ecco, tornando un po' anche alla domanda che ha fatto Yuri prima, che, come dire, che sono uscito contro, sono un po' controcorrente rispetto al punto da quale ero partito, ma ben venga questa trasgressione. Certo che sì che mi sento controcorrente, forse adesso sempre un po' meno, perché man mano che la mia vita procede in questa direzione incomincio in qualche modo ad abituarmi a farla mia, e quindi non vedo più questa dicotomia tra quello che ero prima e quello che sono adesso. Però certamente i primi tempi, per almeno 15-20 anni in galera, ero visto un po' come una persona strana, la persona che si era bevuta il cervello. Questa è la metafora, siamo in galera.
0: Sì, perché tu eri quello che tra l'altro studiava, amava studiare filosofia, quindi eri visto come un soggetto marziano.
2: Diciamo, questo chi si pensa di essere, questo è diventato deficiente, guarda lì, sempre con la musica, lì con i libri. E invece in realtà io stavo costruendo me stesso.
0: Perché tra l'altro tu hai rotto due volte, hai rotto con te stesso, con quella parte di te che commetteva reati, ma hai rotto anche con quei detenuti che erano ancora legati al loro stato criminale. Vado un attimo da Paolo. Paolo, rispetto al rapporto che si sviluppa negli incontri di mediazione penale e di giustizia riparativa, nella vostra relazione c'è qualcosa di diverso?
1: Sicuramente. Gli incontri di giustizia riparativa sono, diciamo, occasioni sostanzialmente formali che prevedono la presenza di un mediatore terzo che segue, e quindi sono incontri che seguono delle regole molto precise. Nel nostro caso io credo che di fatto il gruppo faccia giustizia riparativa senza presunzione. Io credo che essere intorno a un tavolo rappresenta sostanzialmente l'occasione per tutti coloro che partecipano al gruppo di riflettere sui contenuti che vengono esposti e, diciamo così, dibattuti ogni volta che ci si incontra. E non ci sono lezioni da impartire, non c'è nessuno che insegna, non c'è nessuno che ha delle pretese di trasformare, di correggere, di educare qualcun altro. È un'occasione, se vogliamo, è esattamente una sorta di bacino di occasioni sovrapponibile a quelle che da ragazzi e da adolescenti ognuno di noi ha avuto di fronte. C'è chi ha scelto di seguire il piano inclinato della criminalità, c'è chi ha avuto la fortuna, pur essendo su quel crinale, di fare scelte diverse o di incontrare persone diverse, delle persone di riferimento, delle figure di riferimento diverse che hanno consentito di fare scelte diverse, percorsi di vita diversi, non criminali, ma, diciamo così, di ricchezza sociale. Ecco, io credo che il senso del gruppo sia soprattutto quello, cioè offrire occasione di riflessione, e soprattutto quello che ne deriva è proprio la conoscenza della complessità delle vite. E quindi la possibilità di immaginare vite diverse, soluzioni diverse, occasioni diverse, e farsi arricchirsi di strumenti di lettura.
0: Tu parli di ricchezza sociale. Dietro questo concetto c'è qualcosa di enorme, secondo me. Quando parliamo di ricchezza sociale, voglio, e lo chiedo alla nostra Elisa, mandare un breve estratto sempre dal film I 100 passi. È il momento in cui il pittore comunista Stefano Venuti racconta come l'aeroporto di Palermo avesse alimentato l'interesse di molte famiglie mafiose. E mentre lui è in strada e sta facendo da un palco un comizio, si rivolge al giovane, al bambino ancora Peppino impastato, ma soprattutto allo zio che è un boss di mafia e si chiama Cesare Manzella. Sentiamo il contributo, perché poi, a proposito di questa ricchezza sociale, voglio fare una domanda al professor Aparo. Sentiamo il contributo.
9: Picciotto sveglio.
10: Ma se pensa quando è buono non sapete. Si è messo in macchina 5 minuti e si insegnò a guardare.
9: E a capire a commettere sotto al conò.
11: Non è vero, Tano. Volevi farci vedere che non hai paura tu? Manco per giocare col bambino.
10: Ma monerai.
9: Cogna,
10: ma hai esagerato quanto ti costa?
9: Stavo a cantare tu.
10: E con quale figlia io mi accattaggio?
9: Dicono che è una barbera, se sono fatta la Mercedes.
11: E tu che ne sai?
9: Che ne sa, ci usano tutte.
11: Quegli scassapagliari di Palermo ti metteste a frequentare?
9: Altro che Mercedes, quelli ancora col mulo dovrebbero camminare.
10: Come c'è Cicero?
9: Cicero, che ha fatto una bella foto.
10: Ah, va, va, no, no, si deve fare la foto.
11: Peppino, dove sei? Al mio autista lo voglio qua vicino a me, fatelo passare. Vieni, vieni, vieni, cacchiara.
9: Cicero.
10: Oh, una picchiata a tutti.
12: Eccoci di nuovo in questa piazza a pensare.
11: E che sei, una trottola? Giri, giri. Che cos'è questo baccano?
13: Stefano Venù, Ubetto. Il solito commis.
11: E con chi ce l'ha?
13: Con l'aeroporto,
11: certo. Ce l'ha una seggia?
13: Sì, qua c'è una seggia.
11: Pigliala, Peppino, e fermati. Amore, ne va. Andiamo a fare i comunisti.
13: Ma c'è la barba?
11: Dopo.
12: E chi lo voleva? Questo aeroporto. La letale. L'aeronautica militare. No, nessuno lo voleva qui a Punta Raisi l'aeroporto.
0: Allora, a un certo punto, professore, Cesare Manzella dice «Cacu mannamo no auci», che è la regola di fondo di quello che è il mondo associativo, il mondo criminale, che è privo di quella ricchezza sociale, di quel nutrimento di cui parlava poc'anzi Paolo Setti Carraro. Con quella sottocultura che dobbiamo fare i conti, sia sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano politico, indirettamente anche sul piano economico e anche da un punto di vista psicologico, perché molte delle persone che lei incontra vengono da ambienti che hanno avuto condizionamenti come quelli che abbiamo sentito. Qua non si muove foglia che io non voglia, dice il capo Bastone.
4: Ma insomma, al gruppo sì. Sì, ho recepito. Non è che al gruppo della trasgressione siamo così bravi e delicati da non avere voglia di comandare. Anche noi vogliamo comandare, ma vogliamo comandare dopo che chi ha ucciso e chi ha perso la sorella in conseguenza di un omicidio, attraverso il loro lavoro sono stati capaci di riconoscersi l'un l'altro. Quello che facciamo è di favorire che ciascuno entri nella storia dell'altro, affinché l'altro, invece che essere inquadrato come un mostro senza storia, venga vissuto come un uomo con una storia che lo ha indotto e lo ha portato verso il degrado e lo ha indotto a commettere i crimini che ha commesso. E l'altro uomo, in questo caso Paolo, è un uomo la cui storia è stata fortissimamente segnata dalla morte della sorella. Ma questa storia deve essere riconosciuta da Alessandro o da altri detenuti, perché chi uccide tendenzialmente ignora e ha bisogno di ignorare la storia dell'altro. Quindi essere allo stesso tavolo e entrare l'uno nella storia dell'altro non è cosa che facciamo perché siamo buoni, è cosa che facciamo perché vogliamo comandare.
0: Perché volete essere trasgressivi, lo dicevo poco fa.
4: Vogliamo
0: molto
4: essere
0: bene
4: trasgressivi, ma vogliamo una forza, altrimenti detta potere, che non è la forza di fare inginocchiare gli altri, cosa che invece per la mafia è il must, è l'imperativo assoluto. La mafia su cosa sta in piedi? Sulla sua capacità di fare inginocchiare, di intimorire gli altri. Noi invece, non perché siamo buoni, ma perché vogliamo il potere, cerchiamo di fare in modo che l'assassino, riconoscendosi nel familiare della vittima e viceversa...
0: Che tipo di potere, prof? Che tipo di potere volete?
4: Sì, è il potere di contribuire all'evoluzione della società e del carcere. Il gruppo della trasgressione non è nato fondamentalmente per aiutare i detenuti e non è nato fondamentalmente per aiutare le vittime della criminalità. Il gruppo della trasgressione è nato già nel 1997 con un obiettivo, che era quello di trovare strumenti utili a una effettiva rieducazione del condannato e trovare strumenti utili affinché la storia della persona in carcere potesse e possa ancora oggi diventare motivo di emancipazione, stimolo emancipativo per gli studenti delle scuole dove andiamo. Andare in una scuola con Alessandro Crisafulli o con con Paolo Setti Carraro e vedere che studenti e professori vengono nutriti, vengono colpiti dal fatto che loro si riconoscono. A me hanno insegnato da piccolo che la civiltà è questa, non quella del avere potere facendo i ginocchi.
0: Il vero atto trasgressivo è riconoscere l'altro da sé. Questo è quello che Paolo e Alessandro e lo stesso professore ci stanno portando come esempio. Paolo, Alessandro, domando: sulla base della vostra esperienza, pensate che la vostra emancipazione reciproca possa diventare uno strumento per la rieducazione del condannato ed eventualmente per il benessere del familiare della vittima di reato? Paolo.
1: Sì, io sono convinto che questa strada sia molto importante, innanzitutto perché dimostra che è possibile liberarsi dal rancore e dall'odio, è possibile il cambiamento sia del familiare di vittima sia dell'autore di reato, e quindi diciamo questo tipo di esperienza apre la porta alla speranza che anche altri familiari possano diciamo beneficiare di questa riflessione, di questa esperienza profondamente emotiva. Io sono convinto che i familiari di vittime di della violenza in senso lato abbiano bisogno di essere assistiti e sopportati nell'immediato. La tendenza a sostituire il sostegno psicologico, medico, familiare, economico, lavorativo, abitativo nell'immediato con un'attesa di un risarcimento economico futuro, tutto interno alla logica retributiva della giustizia penale, non fa altro che favorire l'irrigidimento dei familiari delle vittime all'interno di uno scudo che serve a riempire quel vuoto di cui si parlava. Uno si crea un'identità, si irrigidisce in quell'identità, non vuole assolutamente riconoscere come essere umano l'autore del reato, per quanto efferato, allontana la parte oscura della sua vita, della sua persona, della sua identità, e la confina all'interno del carcere. Uscire da questo schema, da questo guscio, a distanza di tempo è estremamente difficile. Credo che il beneficio maggiore sarebbe quello di poter intervenire subito dopo l'evento e aiutare i familiari a emanciparsi, con tutte le complessità di cui si parlava prima, le diversità tra le varie figure, ad uscire da questo schema che è favorevole esclusivamente a quelle logiche giustizialiste sfruttate dalla politica.
0: Sai che è una curiosità, Paolo, cioè credo che una delle cose più difficili da superare per chi ha vissuto il trauma che hai vissuto tu è la rabbia. Ecco, tu la rabbia come l'hai superata? Se l'hai superata.
1: La rabbia cerchi di sublimarla se è possibile. Puoi cercare di manifestarla in maniera, diciamo, con esplosioni di violenza. A me è capitato diverse volte di avere delle esplosioni di violenza che testimoniavano l'esistenza di una rabbia e di una profonda insoddisfazione. È come togliere il detonatore, bisogna disarmarla la rabbia.
0: Bella questa cosa, disarmare la rabbia. Emergono delle cose durante la trasmissione, secondo me, meravigliose. Scusa Paolo, mi leggo subito a quello che hai detto per andare da Alessandro. Alessandro, una famosa canzone di De Gregori dice: e qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, no? Che cosa rimane a te dopo questo lungo percorso che tu hai fatto, che è partita da un lungo periodo di devianza e poi è invece approdata a delle trame di libertà? E la stessa domanda poi la voglio fare al professore, però prima Alessandro, rispetto a quello che diceva un attimo fa Paolo, no? Perché qualcosa rimane, tra le cose che rimangono c'è anche la rabbia, e lui ha dato una meravigliosa, secondo me, definizione.
2: Disarmare la rabbia è ossimorico, è effettivamente una genialità, Paolo. E la rabbia è sicuramente un'emozione, e quindi come dico spesso anche ai ragazzi che incontro, quando sei rabbioso puoi incanalare questa energia per usarla verso altre direzioni. Certamente hai bisogno di una guida in quel caso. Cosa rimane? Del mio passato mi rimane la sensazione di questo ragazzo che ero smarrito, che ho preso per mano e sto cercando di traghettare verso la vita, verso la costruzione, insomma fare pace con quel ragazzo che potrei anche accusare di avere fatto delle scelte sbagliate, ma il tema delle scelte è talmente ampio e delicato e non abbiamo il tempo per trattarlo, perché le scelte, è difficile scegliere da adulti in modo consapevole. Possiamo immaginare un ragazzo giovanissimo e che ha avuto sempre delle direttive che erano contrarie alla vita. Quindi adesso mi rimane, non penso che sia etichettabile mi rimane, adesso sono in divenire più che mi rimane, sono propenso e vorrei chiudere con quella domanda che aveva fatto Yuri, cioè rispetto ai, e può essere utile ai detenuti questo percorso? Assolutamente sì, certamente parliamo di detenuti che in qualche modo però abbiano iniziato un lavoro su se stesso. Allora questo tipo di relazione certamente è uno stimolo per altri, ma non solo nella nostra condizione, è un qualcosa che dà speranza, perché pensare che due posizioni così agli estremi si siano avvicinati può dare speranza anche a chi in altre condizioni si trova in un vicolo cieco. E questo me l'ha detto una mia amica che, come dire, non è molto propensa a far uscire i detenuti, adesso sono anche piuttosto amica con lei, però la pensa diversamente. Però in realtà, sentendo la mia storia, ha capito che può essere da stimolo a persone che si trovano in estrema difficoltà, che può essere un lutto ma anche una malattia, altri tipi di situazioni difficili. Insomma, la speranza è quello che dà, come dire, una motivazione a chi in quel momento non riesce a trovarla da sola, e quindi è un'indicazione, una guida, insomma.
0: Professore, abbiamo un minuto, a lei la chiusura.
4: A proposito di quello che rimane a me, scherzo rapidamente, a me rimane la presunzione, la stronzaggine che avevo da ragazzo quando andavo a scuola e mi convincevo che un insegnante non stesse facendo bene il suo mestiere, oppure quando ho fatto il militare e mi sembrava che il capitano o il maggiore non stesse facendo bene. Io sono entrato in carcere come consulente del Ministero della Giustizia. La mia stronzaggine, la mia arroganza, purtroppo non mi è passata. Continua ad essere l'arroganza di chi pretende di insegnare al Ministero della Giustizia come, facendo incontrare una persona che ha ucciso ed uno che ha perso la sorella, si può dentro il carcere accendere scintille che servono alla civiltà e alla costruzione della realtà che desideriamo tutti.
0: Ognuno coltiva la sua speranza. Grazie naturalmente ai miei ospiti, grazie ad Elisa Cabrini. Vi ricordo che potete sentire i contenuti di questa trasmissione su www.giornaleradio.fm, i contenuti anche del gruppo della trasmissione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Grazie per averci fin qui ascoltati. Naturalmente noi ci risentiamo domani sera in replica alle 20 e poi sabato prossimo. Grazie ad Elisa Cabrini.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè e va in onda su Giornale Radio, la radio libera di informare. Oggi parliamo di Stati Uniti d'America e le storie che racconteremo sono quelle dei neri, da Harlem a Black Lives Matter.
4: La prima donna nera che resta al suo posto a bordo di un autobus durante la segregazione razziale negli Stati Uniti d'America del Sud è Claude Colvin, studentessa di Montgomery in Alabama. Viene arrestata il 2 marzo 1955. È il primo atto conosciuto di disobbedienza civile pubblico e plateale di un nero contro le regole dei bianchi in era moderna. Prima di Claudette Colvin c'erano state Harriet Tubman e Sojourner Truth e mille altre donne e uomini ormai dimenticati tra il 600 e l'800. A quel tempo, secondo la convenzione che determina la segregazione a Montgomery e nello stato dell'Alabama, su un autobus i neri siedono sempre dietro 10 seggiolini disponibili. I bianchi invece si posizionano davanti 10 sedili, mentre i posti centrali sono misti 16 intermedi. E si possono utilizzare solo se tutti gli altri sono occupati, ma la precedenza spetta comunque ai bianchi. Il primo dicembre 1955 anche Rosa Parks sale sull'autobus 2857 della rete dei trasporti pubblici della città alla fermata di Capitol 8, la stessa in cui era salita Claudette Colvin. Occupa il primo posto dietro all'area riservata ai bianchi. Dopo 3 fermate, l'autista James Blake le intima di alzarsi e di spostarsi in fondo all'automezzo per cedere il posto ad un passeggero bianco salito dopo di lei. Rosa si rifiuta e Blake avverte la polizia. La sarta Rosa Parks viene subito arrestata, incarcerata per condotta impropria e per aver violato le norme cittadine sulla segregazione. Ma i razzisti dell'Alabama fanno male i loro tristi conti, perché l'atto di Rosa è concordato con i vertici della rete delle associazioni antirazziste dell'Alabama per far scattare la scintilla della ribellione non violenta. In seguito all'arresto illegale di Rosa Parks, 50 leader afroamericani guidati dall'allora sconosciuto pastore protestante Martin Luther King avviano la campagna di boicottaggio dell'autobus di Montgomery. Per 381 giorni i pullman della città restano immobili, come impietriti, e la protesta dei neri d'America esplode in tutto il paese. Nel 1956 il caso di Rosa Parks giunge alla Corte Suprema degli Stati Uniti e dopo la sua storica sentenza la segregazione sugli autobus pubblici dell'Alabama diviene incostituzionale. Il Mayflower non è ancora salpato con a bordo il gruppo di padri pellegrini. Nel 1619 la nave di schiavi portoghese João Batista lascia il porto di São Paulo de Luanda, un avamposto militare portoghese nell'Africa centro-occidentale, nell'attuale Angola, e salpa verso Veracruz, nella Nuova Spagna. Il capitano Manuel Mendes da Cunha porta con sé 350 schiavi africani, 200 dei quali imbarcati su licenza, detenuta da investitori a Siviglia per poi venderli in Nuova Spagna. Manuel Mendes de Cunha raggiunge Veracruz il 30 agosto 1619, consegna però soltanto 147 africani inclusi, secondo i registi spagnoli, 24 ragazzi neri venduti in Giamaica. Gli stessi registi confermano che Manuel Mendes de Cunha, durante il viaggio, viene assalito da navi corsare al largo della costa di Campeche, lungo l'attuale costa del Golfo del Messico. Una di quelle imbarcazioni pirate inglese con lettere di corsa

0: olandesi di marca offerte da Maurice, principe d'Orange. Si chiama White Lion ed è comandata da John Colin Jope. In mare, durante la rapina e i danni della João Batista, incrocia l'ammiraglia Treasure di proprietà di Robert Rick, secondo conte di Warwick, alla guida del capitano Daniel Elfrith. Il White Lion attracca a Point Comfort sul James River e poi raggiunge Jamestown, il borgo di poche centinaia di anime della Virginia, la prima colonia inglese in Nord America. Quattro giorni dopo viene raggiunta dal Treasure. Le due navi si caricano 15 uomini e 17 donne, tutti africani, sottratti in mare proprio al commerciante di schiavi portoghese Manuel Mendes da Cunha. Sono però soltanto una parte del gruppo. Durante il percorso muore circa la metà degli africani, proprio come milioni di neri perdono la vita durante il cosiddetto passaggio intermedio o passaggio di mezzo, tra il 1619 e il 1865. Il capitano del White Lion, John Colin Jope, getta l'ancora a Point Comfort e baratta subito il suo bottino umano in cambio di cibo. Quelli sbarcati dal White Lion sono i primi africani venduti e registrati come schiavi nelle colonie britanniche d'America, e il loro arrivo segna l'inizio di un capitolo orribile della storia degli Stati Uniti, almeno 250 anni di traffici di milioni di esseri umani, seguiti da un lungo periodo di segregazione. Dallo sbarco delle navi White Lion e Treasure in Virginia sono passati oltre 400 anni e questa ingiustizia non è ancora terminata. Che fare allora? Solo ammettere che le radici della prosperità americana affondano in un terreno impregnato di ingiustizie permetterebbe ad un'intera nazione di voltare pagina e farebbe crescere l'America dal mito della sua innocenza ad una saggezza degna dei suoi fondatori. Nelle navi stipati dai mercanti di esseri umani, gli africani, strappati con violenze inaudite dalle loro terre, si portano dietro tutto quello che hanno sentito e visto nei loro primi scampoli di vita. A volte sono i racconti dei capi tribù narrate in silenzio davanti al fuoco. Altre volte sono storie che si tramandano di generazione in generazione e che si perdono nella notte dei tempi. Spesso sono credenze, presagi, danze e rituali, disegni, immagini oniriche, ritmi tribali. Ogni futuro schiavo si carica il suo passato sulle spalle, nei muscoli delle braccia, delle gambe, nei calli delle mani, nel cervello, nel cuore. Non conosce la rotta precisa della navigazione dei loro carcerieri, ma sente il peso della rapina e della sottomissione, del lavoro forzato, l'odore acre della morte del compagno caduto stremato dallo sforzo immane, il dolore delle malattie. Soprattutto scopre la detenzione, quel terribile tintinnio del ferro delle catene imposto dai bianchi. Li comincia a disprezzare. Affronta durissimi viaggi in mare che durano un'eternità, con il sogno di liberazione appeso al filo di una memoria che si assottiglia miglia dopo miglia, con il desiderio di un ritorno in Africa e la speranza di un'emancipazione forse ritrovata nella loro destinazione finale. La costruzione della Eastern Railroad, la linea ferroviaria che dal confine della Virginia occidentale raggiunge il fiume Ohio, diventa qualcosa di monumentale. Da quelle parti, in un villaggio annidato sulle alte e sterminate colline degli Appalachi, nascerebbe il mito di John Henry. Perché lui, sempre secondo la leggenda, sarebbe uno delle migliaia di afroamericani liberati dalla schiavitù, ansiosi di iniziare una nuova vita per se stessi e per le proprie famiglie. E la ferrovia, che trasforma la storia e la geografia di un paese, diventa la sua occasione, quella di un esercito di disperati. Per costruire il tunnel che attraversa la Big Bear Mountain, gli operai lavorano contemporaneamente da entrambe le estremità della montagna, 3 anni di scavi. Utilizzano solo la forza delle braccia, si fanno strada nella roccia con gli esplosivi, costruiscono ponti, posano i binari, si servono dei cavalli e dei muli per i carichi più pesanti. Senza sosta, dal mattino alla sera, per 3 anni, John Henry usa un martello da 14 libbre. Nel suo braccio c'è la forza di 100 locomotive. Trivella i fori a mano profondi fino a 14 piedi nella roccia, dove poi viene collocata la dinamite. Tutti i giorni, con un martello da 9 kg in mano. Con i muscoli e la concentrazione si fa strada metro dopo metro attraverso la Big Bend Mountain. Poi arrivano le prime trivelle a vapore e gli operai si preoccupano perché in altri cantieri hanno già sostituito gli uomini. Le trivelle non pensano, non si infortunano, non si stancano e non si ammalano. Così quando la prima trivella raggiunge il tunnel della Big Bend Mountain, John Harris si cimenta nella sfida dell'uomo contro la macchina. Scommette che l'avrebbe sconfitta. Vincerà chi scaverà il buco più profondo nel giro di 35 minuti, dice John Harris e i suoi compagni di lavoro. La gara feroce e la battaglia epica ha inizio. L'uomo e la macchina, fianco a fianco. John Harry porta due martelli da 20 libbre e uno per mano. 35 minuti dopo termina il tempo della sfida. La macchina cessa di emettere il suo rumore infernale. John Harry alza i due martelli verso il cielo in segno di vittoria e sputa per terra. Le narici dilatate, il fiato corto, gli occhi rossi e infuocati di polvere, la camicia fradicia di sudore. I suoi colleghi gridano, applaudono. Il rumore della trivella a vapore è così assordante che i compagni non si rendono conto che John Harry sta invece barcollando. Esausto, l'uomo possente si schianta a terra. Il martello rotola dalla sua presa. La folla diventa improvvisamente silenziosa. Il capo reparto si precipita accanto a John Harry, ma ormai è troppo tardi. Un vaso sanguigno gli è scoppiato nel cervello. Il più grande perforatore della Chesapeake e Ohio Railroad è morto. La sua buca è profonda 27 piedi rispetto ai 21 della macchina. John Harry ha battuto la trivella. Così racconta la parabola dell'afroamericano John Harry, per alcuni ambientata in Virginia, per altri in Alabama. La sua figura titanica diviene un simbolo per i movimenti dei lavoratori e dei diritti civili, simbolo di abnegazione, dello sfruttamento, della dignità dell'uomo nell'era delle macchine, di orgoglio razziale e solidarietà. Non c'è luogo d'America dove qualcuno non abbia eretto un monumento a John Harry. Il percorso di emancipazione delle donne nere passa anche attraverso l'esempio straordinario ed emblematico di Sojourner Truth. James e Elizabeth Bounfree sono schiavi del colonnello Hardenberger, la cui proprietà si trova a 150 km a nord di New York. Isabella è una dei loro 13 figli. Muore il colonnello e gli schiavi passano al figlio Charles, che poco dopo perde la vita. Così nel 1806 Belle, 9 anni, viene venduta all'asta e acquistata insieme ad un gregge di pecore per $100 da John Neely e si trasferisce a Kingston. L'uomo è malvagio e violento, la tratta malissimo. La picchia con un fascio di verghe, la stupra, la oltraggia e umilia ogni giorno. Poi la vende nel 1808 per $105 all'oste Martinus Shiver di Port Even. E dopo 18 mesi Shiver la rivende per $175 a John Dumont di West Park. Dumont diviene dunque il suo quarto proprietario, il più benevolo e gentile, ma la moglie invidiosa e avida rende ancora più difficile la vita di Belle. Nel 1815 la ragazza si innamora di Robert, uno schiavo che appartiene ad una fattoria dei dintorni, ma il padrone di Robert ostacola la relazione. Lo picchia a morte e il sogno d'amore di Belle naufraga ancora una volta nella violenza. Così due anni dopo viene costretta da Dumont a sposare lo schiavo Thomas. Avrà 5 figli. Sono gli anni in cui lo Stato di New York promulga le prime leggi abolizioniste. Dumont le promette la libertà solo se avesse lavorato bene e fosse stata leale. Poi cambia idea. Belle progetta la fuga e nel 1826 si dilegua con la figlia minore Sofia. Lascia gli altri bambini perché non sarebbero stati legalmente liberi, secondo la legge. La accolgono Isaac e Maria Van Wagener. Si batte per riottenere il figlio Peter, venduto illegalmente da Dumont ad un proprietario terriero dell'Alabama. È la prima donna nera che porta a giudizio un uomo bianco e vince pure la causa. Nel 1843 Isabel cambia il nome in Sojourner Truth. È già conosciuta la gran parte della popolazione nera americana. Il 29 luglio 1851 interviene ad Akron al convegno per i diritti delle donne dell'Ohio e pronuncia il suo discorso celebre: «Non sono una donna, è la svolta. Soyone True è ormai al massimo della sua popolarità. Centinaia di discorsi pubblici, marce, comizi e convegni in tutto il paese. Durante la guerra civile contribuisce al reclutamento di soldati neri per l'esercito dell'Unione. Di battaglia in battaglia non vince però la sua guerra finale per la vita e se ne va il 26 novembre 1883 a 86 anni nella sua casa di Battle Creek con i suoi familiari accanto. La vita di Araminta Ross, conosciuta come Harriet Tubman, è una piccola grande storia d'America. Per lei non c'è una data di nascita precisa. Diciamo che viene al mondo nel 1820 o giù di lì, nella piantagione di Anthony Thompson, a sud dell'attuale Madison e Woolford. Araminta è figlia di schiavi e vive con altri 8 fratelli. 3 di loro vengono venduti da Edward Brothers, loro proprietario. Araminta viene separata a soli 6 anni. I Brothers la cedono ad una famiglia che la utilizza come tata al figlio della donna, ma la violenza che subisce è quotidiana. Viene frustata per 5 volte prima di colazione e di quella drammatica esperienza porterà le cicatrici per sempre. A 13 anni Araminta si trasferisce nella piantagione di James Cook. Si ammala di morbillo e viene rispedita al mittente. Mentre effettua le consuete commissioni, uno schiavo riesce a fuggire dall'assalto del suo padrone. Il bianco vede Araminta e le intima di fermarlo, ma la ragazza non si muove e lo schiavo si dilegua. Così il padrone lancia un oggetto di metallo di 1 chilogrammo e colpisce in testa Araminta, che perde i sensi. Questo infortunio le lascerà conseguenze per tutta la vita. Quando compie 20 anni, sposa John Tubman, un uomo libero, e cambia nome in Harriet Tubman. Il suo status di schiava condiziona la vita della coppia, dei cui figli sarebbero stati di proprietà dei Brothers. Nel 1849 Harriet si ammala e il padrone tenta di venderla con scarsi risultati. Dopo la morte di Edward Brothers, la moglie Eliza Ann si libera di tutti gli schiavi e Harriet decide di rompere la schiavitù. Fugge con i fratelli Harry e Ben il 17 settembre 1849. Nel 1850 viene promulgato il Fugitive Slave Act. L'atto prevede la denuncia e l'arresto di chiunque sia sospettato di essere uno schiavo in fuga, eliminate le protezioni per i sospetti fuggitivi e forniti incentivi economici per rapire persone di origine africana. Il suo obiettivo diventa a quel punto la liberazione dei neri dalla sopraffazione e dalla violenza attraverso la Underground Railroad, una rete di percorsi segreti e luoghi sicuri utilizzati dagli afroamericani diretti verso gli stati che hanno abolito la schiavitù e il Canada. Muore nel 1913 ad Auburn, seppellita con gli onori militari al cimitero di Fort Hill, circondata dall'affetto di migliaia di persone, quei neri ed ex schiavi a cui la Tubman ha offerto una via di fuga, un passaporto per la libertà e l'emancipazione. Nel 1865 termina la guerra di secessione con la vittoria dell'Unione e solo un anno dopo, il 21 dicembre 1866, nasce a Pulaski, in Tennessee, il Ku Klux Klan, un'associazione segreta e razzista guidata dal generale sudista Nathan B. Forrest, il Gran Wizard dell'Impero Invisibile, e dal suo luogotenente Ewans. L'obiettivo è chiaro fin dalle prime azioni: difendere i privilegi dei bianchi contro gli uomini di colore con la violenza. L'idea dei generali sudisti è quella di continuare la guerra di secessione perduta, ma in forma clandestina. Gli affiliati vengono scelti dopo complessi rituali, indossano toghe bianche con cappucci, coprono il volto per nascondere l'identità e per imitare gli spiriti di combattenti defunti che si vendicano dei nordisti. Tra il 1882 e il 1959 4.743 persone sono state uccise da linciaggi, 3.446 di queste sono di colore. L'ideologia razzista alla base del Ku Klux Klan non si è mai estinta negli Stati Uniti. Il gruppo segreto e clandestino è oggi organizzato in un centinaio di cellule con qualche migliaio di aderenti. Siamo a Paden, Oklahoma, 2 maggio 1911. Lo sceriffo di Oemac, George Loney, e i suoi sgherri danno la caccia ai responsabili di un furto di bestiame. Trovano invece una carcassa macellata nella misera fattoria dei Nelson, una povera famiglia di neri. I cosiddetti tutori dell'ordine restano convinti della loro colpevolezza. Mentre cercano di arrestare il capofamiglia, Austin Lawrence, un ragazzino di 14 anni, cerca di proteggere dagli sbirri la madre Laura e la sua sorellina appena nata. Laura afferra un fucile e Lawrence colpisce con la pistola lo sceriffo Loney, che muore dissanguato. Austin Nelson viene subito arrestato. Si dichiara colpevole del furto e viene trasferito nella cella di sicurezza della prigione statale di McAllister, ma sarà la sua salvezza. Laura e Lawrence rimangono detenuti con la figlia più piccola nella prigione della contea, in attesa di un processo che mai si celebrerà. Quello contro Laura e Lawrence sarà un processo sommario di popolo. La notte tra il 24 e 25 maggio 1911, madre e figlio vengono trascinati fuori dalla cella, sequestrati da una quarantina di uomini bianchi armati. Laura più volte stuprata. I loro corpi seviziati vengono impiccati ad un ponte sul North Canadian River, sulla strada per Shelton. Di quel fatto orribile e vergognoso restano gli scatti del fotografo di Oemac, George Farnum. Sono ritratti i corpi senza vita di Laura e Lawrence che pendono dal ponte. È una folla composta da un centinaio di persone che osservano la scena compiaciuti. Nessuno è mai stato incriminato per il brutale assassinio di Lawrence e Laura Nelson e i loro assassini mai identificati. 1935, Harlem si trova a nord dell'isola di Manhattan, a New York City, ed è qui che si verifica, secondo Jeffrey Stewart, professore di storia alla George Mason University, la prima rivolta razziale moderna, mentre gli Stati Uniti cercano di uscire dalla Grande Depressione. Il 19 marzo del 35, un impiegato del Crest 5 and 10 Store ferma il portoricano nero Lino Ravera, un ragazzino di 16 anni. Minaccia di picchiarlo a sangue. Il giovane allora gli morde una mano e gli altri commessi chiamano la polizia. Dopo una trattativa con il manager del grande magazzino, Ravera viene rilasciato. Intanto si raduna una piccola folla, si sparge la voce che il ragazzo sia stato invece ucciso dai colpi sferrati dalla polizia e dai commessi, ma non è vero. Quando calano le tenebre, un gruppo di giovani si avvicina al magazzino con cartelli e striscioni. Le saracinesche e i vetri dei negozi dei bianchi vanno in frantumi, poi si passa ai loro magazzini, alle abitazioni. La rivolta dura 24 ore, un bilancio finale pesante, 3 morti, decine di feriti, 2 milioni di dollari di danni. Nelle settimane successivo il sindaco Fiorello LaGuardia istituisce una commissione per comprendere le ragioni della ribellione. In questo documento si parla di ingiustizie, di discriminazioni in materia di occupazione, di aggressioni della polizia e di segregazione razziale. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, raccontiamo la storia d'America, da Harlem a Black Lives Matter.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 12 e 23 minuti.
3: Radio Podcast. Il meteo.
4: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: State ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare. Il lato oscuro della verità oggi racconta le storie degli Stati Uniti d'America, quelle dei neri, da Harlem a Black Lives Matter. Il 28 agosto 1963 avviene la grande rivoluzione nel cammino dell'emancipazione dei neri d'America. È il giorno della marcia su Washington per il lavoro alla libertà e a sostegno dei diritti civili. Giunge dopo il massacro del 2 maggio del 63 a Birmingham, in Alabama, dove un'analoga marcia viene repressa nel sangue dalla polizia con i cani addestrati lanciati contro i manifestanti. Viene organizzato dai cosiddetti Big Six. Sono Philip Randolph, James Farmer, John Lewis, Martin Luther King, Roy Wilkins, Whitney Young. 2000 autobus, 21 treni, 10 aerei a noleggio, un numero imprecisato di auto private convergono tutte su Washington. Provengono da migliaia di punti sparsi della mappa degli Stati Uniti d'America. Portano cestini da picnic, brocche d'acqua, bibbie e la loro voglia di marciare, cantare, pregare in protesta contro tutte le discriminazioni. Intonano a squarciagola canzoni come Oh Freedom o We Shall Overcome. Li seguono 1700 inviati di tutto il mondo, con taccuini, telecamere, macchine fotografiche, unità mobili e radiofoniche. Li tengono d'occhio 5.900 agenti di polizia, 2.000 della Guardia Nazionale, 3.000 soldati. A vedere la scena dall'alto è una marea umana. La marcia determina l'approvazione del Civil Rights Act del 1964 e del Voting Rights Act del 1965. Sul palco cantano e suonano Bob Dylan, John Baez, la regina del gospel Mahalia Jackson, Peter, Paul e Mary. Nella bolgia generale si alternano gli oratori. Ed è quel giorno che Martin Luther King pronuncia a Lincoln Memorial il suo storico discorso I Have a Dream, invocando la fine del razzismo e la pace tra i bianchi e i neri. I have a dream. Malcolm Little passa una giovinezza turbolenta, imperniata nello sfruttamento delle prostitute, spaccio di stupefacenti e rapine. Poi negli anni di prigione studia Nietzsche, Kant, Erodoto, abbandona il fumo, il gioco d'azzardo, prende coscienza della questione degli afroamericani. Sempre nel carcere di Charleston, Malcolm Little viene in contatto con i seguaci di Eliad Muhammad, si converte alla nazione dell'Islam e ne diventa leader carismatico con il nome di Malik el-Shabazz. Malcolm Little assorbe le tesi di Muhammad, secondo cui l'uomo bianco è una creatura diabolica capace solo di propagare il male in tutte le sue forme. Per separarsi dal mondo dei bianchi, Muhammad obbliga i suoi black muslim, i musulmani neri, a mutare il proprio cognome sostituendolo con una X, in memoria dell'ignota tribù africana di provenienza. Così Malcolm Little diventa Malcolm X. Malcolm X sostiene che i neri non vogliono la felicità dopo la morte, ma dignità e diritti subito, qui e ora, in questa vita. Per Malcolm X l'integrazione dei neri resta una meta del tutto illusoria, perché i bianchi avrebbero sempre rifiutato i neri. Un nazionalismo nero che contrasta i bianchi permeati di razzismo e incapaci di redenzione che propone la costruzione di uno Stato, di una nazione. Poi cambia idea. Non tutti i bianchi sono il diavolo. Ci sono anche bianchi sinceri capaci di essere fraterni con un nero. Sono gli ultimi giorni di Malcolm X. Lui sente che la sua fine è ormai vicina. Il gruppo di fanatici della nazione dell'Islam sta preparando l'agguato e la FBI è formata da diverse fonti ma non fa nulla per evitare la sua uccisione. Malcolm X manda avanti le sue idee, si fa ritrarre armato di fucile mentre guarda fuori dalla finestra chiusa della sua abitazione, un'immagine di un uomo solo e in guerra. Viene assassinato con 7 colpi di arma da fuoco il 21 febbraio 1965 a New York durante un comizio. Le successive indagini e processi stabiliscono che l'omicidio viene formalmente organizzato da 3 membri della nazione dell'Islam, ma gli agenti federali sono a conoscenza del piano e non intervengono. Mentre la nazione dell'Islam e il suo leader Malcolm X fanno proseliti tra i neri della grande città, il reverendo Martin Luther King ingaggia la sua lotta non violenta contro il potere razzista bianco degli Stati del Sud. Nasce ad Atlanta il 15 gennaio 1929. Cambia nome in Martin Luther King dopo un viaggio nella Berlino nazista degli anni 40, dove viene affascinato dalla figura del riformatore Martin Lutero. Dopo gli studi teologici nelle università di Atlanta e Boston, a 25 anni diventa reverendo della Chiesa Battista di Dexter Avenue a Montgomery, in Alabama, una delle città del profondo sud americano dove la tensione razziale raggiunge i picchi di maggiore violenza. Ed è proprio a Montgomery dove King organizza lo sciopero dei mezzi pubblici tra il 1955 e il 1956, in seguito agli atti di disobbedienza civile di Claudette Colvin e Rosa Parks. Le sue prime campagne puntano all'abolizione del sistema di norme segregate segregazioniste vigenti soprattutto negli stati del sud, le leggi Jim Crow. Il 20 settembre del 58, mentre sta firmando alcune copie del suo libro Marcia verso la libertà, in un negozio di Harlem King viene pugnalato al petto con un tagliacarte. Il 1 febbraio del 60 gli studenti di un college della Carolina del Sud non vengono serviti al tavolo della mensa per motivi razziali. È la miccia che innesca il movimento studentesco per l'integrazione che in 3 mesi si diffonde in moltissimi atenei degli stati del sud. Partecipa a sit-in davanti a grandi magazzini come quello di Atlanta. Viene arrestato più volte. Si reca ad Albany, cittadina della Georgia, su invito di William Anderson, poi a Birmingham. Organizza una pubblica dimostrazione che coinvolge migliaia di giovani. Molti di loro sono bambini piccoli usciti da una chiesa locale, che viene dispersa con tale violenza da destare l'orrore del presidente John Fitzgerald Kennedy, deciso a rilanciare il sostegno del potere centrale alle rivendicazioni dei neri. Pochi mesi prima di essere ucciso a Dallas, il 22 novembre del 63, Kennedy presenta un progetto di legge organico per abolire la separazione in tutti i locali pubblici e nelle scuole. Per costringere il Congresso ad approvare il provvedimento, le principali associazioni antirazziste, guidate anche da Martin Luther King, organizzano la grande marcia di 200.000 persone su Washington. Florida portano a 285 arresti. Gli attivisti lasceranno la città solo alla notizia dell'imminente disegno legislativo firmato dal nuovo presidente Lyndon Johnson il 2 luglio del 64. Sempre nell'estate del 64 si sposta in alcune città del Mississippi, dove molti membri della rete antirazzista sono stati uccisi o fatti sparire, nell'intento di far sentire la sua vicinanza di leader. Poi il riconoscimento più importante, il 10 dicembre del 64. A Oslo riceve il premio Nobel per la pace. I $54.000 del premio vengono divisi tra i vari movimenti per i diritti civili. L'uccisione di Malcolm X del 21 febbraio del 65 fa aumentare la rabbia del proletariato nero delle città. Purtroppo nei quartieri neri sempre più degradati si diffondono in maniera devastante la delinquenza e la droga. Il marzo del 65 in Alabama esplode la violenza razzista durante la prima delle 3 marce da Selma a Montgomery. È la domenica di sangue, Bloody Sunday. 600 dimostranti neri vengono duramente bastonati dalla polizia durante l'attraversamento del Edmund Pettus Bridge. Sul piano dei diritti civili, la battaglia per l'integrazione, dopo la firma del documento il 6 agosto del 65 del Voting Rights Act, può dirsi vinta. Alla media borghesia nera e benestante diviene possibile fare carriera sul lavoro, nell'amministrazione federale, nell'esercito e persino nella vita politica. Contrario al coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra in Vietnam, King chiede una moratoria dei bombardamenti. Intanto il razzismo non si è spento e l'assassinio di Martin Luther King il 4 aprile del 68 resta la tragica prova. Ma di lui, di questo grande condottiero nero, resta ancora oggi la memoria. Robert Francis Kennedy, 20 novembre 1925, Brooklyn. Bob o Bobby, come lo chiamano in modo affettuoso in famiglia e tra gli amici. Si laurea all'Università di Harvard nel 1948 dopo una breve esperienza nella Marina Militare. Si specializza in legge all'Università della Virginia nel 1951 e guida la campagna per l'elezione al Senato nel 1952. La sua ascesa ai vertici della politica americana è fulminea e viene in seguito all'incarico come consulente legale del Senato nel Comitato Anti-Racket nel 1956. Lascia il Comitato 3 anni dopo per sostenere la campagna presidenziale del fratello. Robert viene nominato Ministro della Giustizia e svolge un ruolo di consigliere chiave per questioni interne e internazionali. L'invasione della Baia dei Porci a Cuba del 61, la crisi dei missili 18 mesi più tardi, il contrasto all'azione militare in Vietnam, il sostegno al movimento per i diritti civili e gli ideali del reverendo Martin Luther King. Bob Kennedy è un riformatore di cui l'America progressista ha un gran bisogno. Non ce n'è più in giro, dopo l'eliminazione di John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King. Il resto è conservazione, reazione, supremazia bianca, destra estrema. Il resto sono slogan tipo legge e ordine che affascinano quella parte d'America provinciale rimasta da sempre esclusa, rancorosa, appesa al filo dell'antenna della televisione. Bob è un politico di razza, uno che sa parlare al cuore e alla testa del suo popolo, bianco e nero, perché lui pensa solo insieme possono raggiungere l'abolizione di ogni discriminazione, la fine della schiavitù culturale, l'onta della storia storia americana. È un processo lungo, difficile, ma Bob è consapevole che prima o poi l'obiettivo finale può essere a portata di mano. Basta metterci l'impegno civile, la perseveranza e il metodo. Possiede una visione ampia della politica e dell'economia. Il 21 maggio del 68 Kennedy si sposta al San Francisco Press Club in California. Il suo comizio contiene alcuni concetti fondamentali che compariranno nella politica interna ed internazionale solo molti anni dopo la loro enunciazione. Partecipazione del cittadino, autonomia. Sono parole profetiche. Kennedy vince le primarie in Indiana e Nebraska, perde in Oregon, ma si aggiudica ancora Dakota del Sud e California e si apre la strada per la candidatura alla Casa Bianca. Ma in America la maggioranza a quel tempo non è democratica. Duri segnali di restaurazione. Eventi reazionali si abbattono sul paese per stroncare il grande movimento che chiede diritti civili alla fine del conflitto in Vietnam. Le televisioni trasmettono l'orrore in diretta, le immagini dei bambini con le mani alzate che fuggono dai loro paesi in fiamme colpito da bombe al napalm. I quotidiani e i periodici diffondono i testi delle ultime lettere dal Vietnam spedite dai soldati americani. Ragazzi d'America di 18 anni, muscoli e faccia quadrate, bianchi e neri, ricchi e poveri, di ogni ceto sociale, di ogni classe. 18 anni, tutti di leva, pochi riservisti. 18 anni, un fucile in spalla, scarpe grosse, purché di fango. 18 anni, lunghe marce, pioggia, paludi, zanzare. 18 anni, i figli della Nuova America, partiti ordinati e puliti, tornano a casa dentro una bara avvolta dalla bandiera stelle e strisce, con una medaglia d'oro sul petto e un funerale militare. L'inno, il saluto, i discorsi, la retorica. E sentire forte e chiaro il rumore assordante degli aerei B-52, che bombardano le pianure del Vietnam, mentre in America si alza il volume delle urla dei ragazzi con i cartelli che marciano contro la guerra, le canzoni di John Baez e di Bob Dylan, i concerti dei Grateful Dead di Jefferson Airplane. I giovani bruciano le cartoline di precetto davanti ai dissetti militari americani. Di tutto questo e molto altro ancora, Bob Kennedy prende parte. Per lui, che giustifica all'inizio l'entrata in guerra, il conflitto bellico in Vietnam era un incubo ricorrente, un totale fallimento sul piano etico e militare. Il 5 giugno 1968 Robert Kennedy viene ferito all'Hotel Ambassador di Los Angeles, pochi minuti dopo aver terminato il discorso con cui celebra la vittoria nelle primarie del Partito Democratico in California, in vista delle successive elezioni presidenziali. L'attentatore Siran Siran, un palestinese cristiano con cittadinanza giordana, gli spara 3 proiettili ravvicinati calibro 22. Roba da signorina, dirà qualcuno, eppure lo uccide perché lo colpisce dritto al cuore. Bob Kennedy muore il giorno successivo, 26 ore dopo il suo ferimento. Lo slogan Black Power, assai efficace sul piano mediatico, viene pronunciato per la prima volta da Stokely Carmichael, 16 giugno 1966 a Greenwood, Mississippi, durante la marcia contro la paura, seguito da una sorta di rap cantato dalle migliaia di afroamericani presenti al corteo. Black Power, yes, Black Power, Black Power. Stokely Carmichael è un leader riconosciuto nel movimento dei diritti civili dei neri, ma deve fare i conti con la maggiore popolarità di figure carismatiche come Martin Luther King e Malcolm X. All'inizio è un fervente sostenitore del reverendo King e della sua filosofia di protesta non violenta. Poi si mette alla guida dello Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, e si radicalizza in seguito alla violenta repressione della polizia contro le manifestazioni negli Stati Uniti del Sud. Dal fervente pacifismo Carmichael passa alla teorizzazione della violenza utilizzata per autodifesa. Dopo la sommossa di Watts a Los Angeles nel 65, l'SNCC rompe i suoi legami con il Movimento per i Diritti Civili Ufficiale, ritenuto superato dagli eventi, vecchio e obsoleto nella forma e nella sostanza. E l'anno dopo, il 15 ottobre del 66, Wayne Newton e Bobby Seale fondano a Oakland il Black Panther Party per l'autodifesa dei neri. 6.000 membri, non di più, ma una base potenziale di enorme portata politica. Le pantere nere criticano il capitalismo, si uniscono al New Left bianca legata alle idee socialiste e comuniste, ma le reazioni degli apparati repressivi contro le richieste degli afroamericani sono sempre più violente. Così il Black Panther Party organizza una sorta di servizio d'ordine con l'intento di spingere il movimento dei diritti civili verso forme organizzate di ribellione violenta. Anche l'immagine contribuisce alla nascita del mito. Le pantere si presentano rigorosamente andate in divisa alle manifestazioni, basche neri, pantaloni neri larghi con la piega, giacche di cuoio nera, camicie blu o pullover a collo alto, cravatta nera, scarpe nere, la deriva è ormai alle porte. E scatta ben presto la reazione degli apparati di Edgar Hoover, il padre padrone della polizia. Nel 1968 i leader di Black Panther Party vengono tutti arrestati, ma in controtendenza al declino strutturale del movimento, la sua popolarità cresce a dismisura anche grazie alla disobbedienza civile messa in atto durante i giochi olimpici di Città del Messico del 1968. I velocisti neri dei 200 metri, Tommy Smith e John Carlos, salgono sul podio scalzi, con pugni chiusi e guanti neri, e ricevono le loro meritate medaglie restando immobili con il capo chino, mentre dagli altoparlanti dello stadio escono le note dell'inno americano Star Spangled Banner. La loro immagine forte e drammatica compie il giro del mondo, diventa il simbolo della lotta delle Black Panther. In seguito a questo gesto clamoroso, Smith e Carlos saranno sospesi dalla squadra statunitense con effetto immediato ed espulsi dal villaggio olimpico. In America i due atleti subiscono altre ritorsioni, ricevono minacce di morte e sono costretti ad abbandonare la loro carriera. Intanto la repressione poliziesca colpisce duro, divide il partito, produce la sua dissoluzione. Ma personaggi come Stokely Carmichael, Huey Newton, Bobby Sale, George Jackson, Angela Davis e altri radicali neri diventeranno simboli della rivolta mai sopita contro la discriminazione razziale. Minneapolis, Minnesota, 25 maggio 2020. L'episodio che accende l'amicizia dell'ultima rivolta americana viene impresso in una serie di video agghiaccianti. Il primo è girato da una passante, da Arnella Fraser. Mostra l'afroamericano George Floyd ammanettato e steso a terra con il ginocchio del poliziotto premuto sul collo per 8 minuti e 46 secondi. Le ultime parole pronunciate da Floyd sono "I can breathe", non riesco a respirare. La prima versione della polizia è già un vergognoso falso. L'uomo è immobilizzato dai quattro agenti della volante perché resiste all'arresto. Punta il secondo video proveniente dalle telecamere di sicurezza di un ristorante. Dura un'ora e rileva le evidenti discrepanze del racconto della polizia. Il SUV di George Floyd, ci sono a bordo altre due persone. La polizia le fa scendere prima di estrarre il conducente dal suo posto con la forza. La resistenza è minima e scompare poi quando Floyd viene fatto sedere contro il muro, mani dietro la schiena, ammanettato e strattonato e poi portato dall'altro lato della strada sul marciapiede. David Chauvin, l'agente che provoca la morte di Floyd, viene licenziato, arrestato, accusato di omicidio di secondo grado, rischierebbe 40 anni di carcere, ma esce dopo aver pagato $1 milione di cauzione. La morte di George Floyd giunge 6 settimane dopo che la polizia di Louisville in Kentucky uccide Breonna Taylor, 26enne afroamericana, in un raid nella sua abitazione, e arriva 10 settimane dopo l'assassino di Ahmaud Arbery, 25enne afroamericano, inseguito da padre e figlio bianchi con un pick-up mentre fa jogging nel suo quartiere di Greene County in Georgia. Queste morti improvvise e ingiustificate rappresentano l'ultima scintilla della ribellione nera e bianca, dopo oltre 400 anni di razzismo e xenofobia. Tutto accade durante la pandemia della Covid-19, che ha colpito e ucciso gli afroamericani in modo sproporzionato. La sequenza di violenze della polizia contro gli afroamericani scatenano la rabbia contro l'oppressione e alimentano la protesta del movimento Black Lives Matter, le vite dei neri contano, già attivo dal 2013. Dopo la morte di George Floyd, il movimento si allarga in tutto il mondo, da Parigi a Sydney, da Amsterdam a Città del Capo, a tutte le città europee e italiane, Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Napoli, Palermo. Centinaia di migliaia di persone si riversano nelle strade, chiedono giustizia e la fine della brutalità per mano della polizia. Il futuro non è scritto, diceva il leader dei Clash, Joe Strummer. Non è nemmeno scritto il futuro del cammino degli afroamericani verso la piena emancipazione, verso l'uguaglianza, in un paese che però inserisce questi valori nella propria Costituzione e ne costruisce una narrazione di libertà e giustizia che sulle strade, nelle piazze d'America, troppo spesso è carta straccia. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del PIL. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine di fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, le prigioni per coloro che cercano di forzarle, i programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili, testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassi fondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione, della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle Ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle Ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast.fm.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Giornale Radio a cura di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè. Oggi, grazie anche alla voce dell'attrice Paola Roccoli, ricostruiamo un'esperienza straordinaria che è quella delle radio libere. Un'esperienza che mi ha portato ancora oggi a raccontare tante delle vicende avvenute dai primi degli anni 70 ad oggi.
4: Ecco cos'erano le radio libere nei loro primi 5 anni di vita, dal 1975 al 1980, prima che diventassero aziende, editoriali, oppure che sparissero nel nulla, rimanendo soltanto nella mente di migliaia di persone, di giovani, che le avevano messe in piedi per divertirsi, per ritrovarsi, per trasmettere messaggi di impegno civile, sociale, alcuni per far politica. Il disco di Lacca si appoggia sul piatto. Il motorino attraverso la cinghia lo fa muovere a 33 un terzo di giri al minuto. Il suono del disco che cade sul piatto è un sospiro veloce che sa appena di polvere. Il suono del braccio che si stacca dalla forcella è un singhiozzo trattenuto come uno schioccare di lingua di plastica.

musica. La voce entra in un microfono tenuto da un'asta e da una maglia a raggiera per stabilizzarlo e proteggerlo dalle vibrazioni, dal vento. I LED illuminano i numeri di un lettore digitale, le tracce del CD, i secondi che mancano alla fine del brano, i tasti di play, pause, stop, rewind, fast forward. È una passione straordinaria, coltivata fin da ragazzo, nei primi dei 70, quando di sera, al buio della mia camera, ascoltavo a basso volume il flusso musicale di Radio Luxembourg e di pomeriggio le voci calde di Carlo Massarini, del mio amico Massimo Villa, che se n'è andato via d'improvviso. Claudio Rocchi, Raffaele Cascone, Paolo Giaccio, Mario Luzzatto Figiz, a per voi giovani. Non c'è un momento preciso in cui inizia il mio amore per quella strana scatola con le valvole e le manopole che si chiama radio, almeno non lo ricordo. Ricordo però che lessi un passo da un libro di un certo Bertolt Brecht, che diceva così: «Tu cassettina che curai fuggendo perché quelle tue valvole non mi andassero in pezzi, in casa in nave e di nave in treno, perché ancora i miei amici mi parlassero presso il mio letto e per il mio tormento ultimo notte e primo al primo chiaro delle vittorie loro e della pena mia, non restarmi in silenzio tutto a un tratto, promettilo». Alcuni di questi programmi li registravo sulle bobine del geloso e le conservo ancora in qualche cassetto della mia casa. Ma so che a un certo punto i suoni, la musica, le parole che escono da un apparecchio di ricezione delle onde medie corte mi appaiono d'improvviso densi di magia. Chiudo gli occhi, immagino e solo pochi anni dopo mi trovo proprio davanti ad un mixer e ad un microfono per scelta e da quel momento non mi sono mai fermato. Ho visto le audiocassette diventare bobine e poi i file ingombranti di vecchi obsoleti computer MP3 compressi dagli ultimi ritrovati della tecnologia moderna. Ho visto registratori a cassetta della Teac fondersi in Revox, Nagra, a bobine. Poi negli anni masterizzatori CD, minidisc, DAT e ancora in aggeggi digitali che trasformano in tempo reale la voce in una diretta radiofonica di altissima qualità sonora attraverso sofisticate app per smartphone collegate alle reti di banda larga, praticamente studi mobili digitali reperibili a costi a portata di borsellino. Ho visto trasmettitori autocostruiti e quarzati da carro armato con potenze di 5 watt, oggetti militari da campo acquistati al mercato di Cap d'Arby a Pisa, diventare amplificatori con potenze spaventose, valvole tramutate in transistor. Ho visto antenne poco più che ferraglie montate da ragazzi entusiasti e incoscienti sui tetti di palazzi, tramutarsi in congegni di trasmissione formidabili e vecchi ponti radio della SIP mischiarsi in apparati uplink satellitari. Soprattutto ho raccontato i fatti mentre accadono, a volte con l'orecchio appiccicato alla cornetta di telefoni piazzati in cabine di tutta Italia, la cui linea sporca veniva poi interrotta da vecchi gettoni a rame con la scanalatura in mezzo e poi con le CEPAR, i telepan, i cosiddetti baldazzometri. E ogni altro manufatto è ancora i primi cellulari pesantissimi ora con l'ausilio di smartphone di ultima generazione. Tutti questi anni che non sono ancora finiti. Dai programmi di musica popolare da ogni parte del mondo fino al rock inglese, americano, al progressive, alla vecchia e nuova psichedelia, al jazz, alla fusion, all'avanguardia, dagli spazi di cultura alternativi e spettacolo alla cronaca nera, alla giudiziale, alla politica, dall'incidente all'ICMESA di Seveso alla controinformazione sul duplice omicidio di Fausto Igliaio, al caso Sofri, al viaggio di 10.000 km nell'ambiente negato, dall'eccidio alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, alle inchieste sulle bombe nere della strategia della tensione di 70, alla strage di Ustica del 27 giugno 1980, al ritorno delle biere con gli assassini di Massimo D'Antona e Marco Biagi, agli omicidi di Roberto Franceschi, Giorgiana Masi, Walter Tobagi, Peppino Impastato, alle morti di Ilaria Alpi, Mira Rovatin, Maria Grazia Cuturi, Enzo Baldoni, Raffaele Ciriello, Antonio Russo, alle ultime indagini sui 30.000 desapareciti argentini e sul cosiddetto Plan Condor, fino al recupero delle storie partigiane della resistenza italiana,

0: dal terremoto in Irpinia dell'80, quello in Umbria del 97, dalle alluvioni del Piemonte del 94 e di Sarno del 97, ai reportage sulle periferie delle città, sulla criminalità organizzata, fino alle grandi passioni per l'analisi politica e parlamentare. Insomma, per noi la radio resta ancora la strada, una maestra di vita, di incontri personali e professionali. Ci si muove da qui, dai microfoni di una radio per andare lontano e per portare tutto quello che si è visto, imparato e narrato a casa, per poi raccontarlo di nuovo a qualcuno, come oggi in questo racconto, o domani in un altro viaggio da fare insieme, chissà.
1: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della nuova resistenza.
2: Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate, si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione, la popolazione delle valli dello Jato, del Belice, del Carboci, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciare compiere questo delitto. Le baracche non reggono, non si può vivere di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi di ricoveri affastellati, fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva già essere ricostruita con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager delle zone terremotate in una nuova città, viva, nella campagna, con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solidale, una possibilità di vita a una parte del proprio popolo. Uomini di governo, lasciate spegnere bambine, donne, vecchi, una popolazione intera. Non sentite la vergogna a non garantire subito case, lavoro, scuole, nuove strutture sociali ed economiche a una popolazione che soffre assurdamente. Se si vuole in pochi mesi una nuova città può esistere, civile, viva. Chi lavora negli uffici di burocrazia si può morire. I poveri cristi vanno a lavorare ogni giorno alle 4 del mattino. Occorrono dighe, rimboschimenti, case, scuole, industrie, strade. Occorrono subito. Questa è la radio della nuova resistenza. Abbiamo il diritto di parlare, di farci sentire. Abbiamo il dovere di farci sentire. Dobbiamo essere ascoltati. La voce di chi è più sofferente, la voce di chi è in pericolo, di chi sta per naufragare, deve essere intesa e raccolta attivamente, subito, da tutti. Qui si sta morendo. La nostra terra, pur avendo grandi possibilità, sta morendo abbandonata. La gente è costretta a fuggire, lasciando incolta la terra, è costretta ad essere sfruttata altrove. Qui si sta morendo. Si sta morendo perché si marcisce di chiacchiere e ingiustizie, galleggiano i parassiti, gli imbroglioni, gli intriganti, i parolai, intanto la povera gente. È la cultura di un popolo che sta morendo, una cultura che può dare un suo rilevante contributo al mondo. Non vogliamo che questa cultura muoia, non vogliamo la cultura dei parassiti, più o meno meccanizzati. Vogliamo che la cultura locale si sviluppi, si apra, si costruisca giorno per giorno sulla base della propria esperienza. Qui si sta morendo. Ciascuno che ascolta questa voce avverte i propri amici, avverta tutti. La popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Facciamo appello all'ONU e a tutti gli organismi internazionali che hanno a cura la vita dell'uomo e lo sviluppo pacifico del mondo. Premano sul governo italiano affinché sia costretto ad agire subito e bene. Il mondo non può svilupparsi in una vera pace finché una parte degli uomini è costretta alla disperazione. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova resistenza. Costituzione italiana, articolo 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e con ogni altro mezzo di diffusione.
1: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova resistenza.
2: Più soldi, meno lavoro. 8 di mattina, lavoratori, per voi la luce del sole oggi non splenderà. Vi cuocerete al cottimo, derubati di 8 ore di lavoro, uscirete quando sarà buio. Alleanza tra operai e studenti. Oggi state entrando nel carcere. Milano siamo al limite.
3: Operai della FAB, i tre sindacati uniti richiamano la lotta contro i ritmi, contro le qualifiche, alla lotta
2: Dopo 8 ore andiamo a casa con le ossa rotte e non ci rendiamo conto che crepiamo 20 anni prima. E poi arrivano loro che ci intervistano e per la prima volta ci guardano in faccia a noi, no? E chi ci aveva mai guardato a noi? Chi ci aveva mai fatto parlare? Le mie armi fino a mia nonna erano i fusi. Oggi abbiamo i bambini e la macchina. E io là dentro. E muori. Per che cosa? 200 lire. Io dal sud sono venuta e la mamma non ce l'ho più che mi aiuta. Lavoro alla Pirelli. Abito a Porta Romana. Mi sveglio alle 4, prendo il tram alle 5, arrivo alle 6, esco alle 2, prendo due mezzi, arrivo alle 3:30. La casa da mettere a posto. Dormo alle 9 e basta. Non abbiamo neanche la settimana corta e poi non abbiamo neanche le qualifiche. Ma nessuna è passata nella categoria giusta. È veramente una vergogna. Io non ho più un marito. Prima che morisse ho dovuto abortire, sapete? Perché ho 4 figli, 2 sono in Calabria dalla nonna, 2 li tengo qui. Ma non riuscivo a badarci. Nessuno mi aiuta. E mio marito lavorava più di me e si è ammalato ai polmoni ed è morto presto. Ma quando sono rimasta di nuovo incinta ho dovuto abortire. Chi poteva aiutarmi a mantenerli? Io non facevo neanche in tempo e ho dovuto abortire. Le ore di lavoro non sono uguali tra uomini e donne, per noi sono anche di più di loro che lavorano come dei poveri cristi e noi non abbiamo neanche quel poco di diritti che hanno loro, fino adesso perché sciopero, per i diritti. Chi ci ha mai ascoltato? Chi ci ha mai guardato in faccia? Poi mi sono trovata quel giovane davanti al cancello della fabbrica e mi ha guardato in faccia e mi ha fatto parlare. Avevo un piccolo registratore e un microfono. Mi diceva che veniva da una radio libera, non era la RAI. E mi ha chiesto delle cose. Eh sì che mi ha guardato in faccia.
3: Quando facevate 1.000 pezzi al giorno, vi davano 300 lire di cottimo. Ora ne fate 3.000 coi nuovi tempi e il cottimo è rimasto sempre lo stesso. Questo vuol dire per la PA un aumento di miliardi di profitti.
2: Le prime manifestazioni salariali dal 1974, le prime radio libere danno una voce agli ultimi. Sei d'accordo sicuramente, Daniele.
0: Sì, vediamo cosa accadeva prima dell'avvento delle prime radio libere nella metà degli anni 70. Dunque, tra il 67 e il 68 il vecchio mondo crolla, ogni valore arcaico ormai è in discussione. La famiglia, la coppia, il sesso, le amicizie, i costumi, i consumi, il modo di far politica, praticamente tutto. La rivolta giovanile contro l'intervento militare americano in Vietnam, partita all'Università di Berkeley, in California, si estende poi alla Francia, alla Germania e poi raggiunge l'Italia in modo dirompente. Le lotte studentesche, le occupazioni di scuole medie, superiori, università si intrecciano poi con quelle operaie e mettono in discussione l'organizzazione del lavoro, i contratti, gli orari, le disuguaglianze salariali, le condizioni ambientali e sanitarie nelle fabbriche, i modelli di sviluppo, le condizioni di vita delle persone. Il 1969 è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e di studenti in tutto il paese. Nelle strade e nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un posto per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani. Tutto accade a Torino, Milano, Genova, dove le lotte diventano più calde. Ma il 69 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145. Si arriva al 12 dicembre 1969, la strage di Piazza Fontana, dal 2 agosto del 1980, la strage alla stazione di Bologna, una lunga scia di sangue che provoca 400 morti e 2.000 feriti. Nei primi degli anni 70 vengono avviate le ristrutturazioni delle grandi aziende. Milioni di persone sono costrette a cambiare prospettiva di lavoro, abbandonare i vecchi mestieri, imparare quelli nuovi, emergenti. Il mercato dei consumi cambia, come cambiano le macchine, le mode dei ragazzi, la musica che si ascolta, i film che arrivano dall'America, il modo di fare teatro, tutto cambia, è in movimento, ma la RAI sembra ferma. Tutti questi cambiamenti, tranne rari casi, non riescono mai a trasformare il carrozzone della RAI lottizzato dai partiti e rimasto impietrito, ingessato a format vecchi e obsoleti. Dal 1970 avviene una piccola svolta con Per voi giovani, dove si possono ascoltare anche gli interventi sui problemi dei rapporti con i genitori, sulla droga, sulle rivolte di Reggio Calabria, sul servizio militare, su molto altro ancora. Il lavoro di controinformazione però non piace allora ai genitori dei ragazzi e succede che si va avanti e con gli anni 70, che non sono solo anni di piombo e sono anche anni di battaglie, di diritti civili vinti. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio diviene legge. Il 1 dicembre del 70, nonostante l'opposizione della DC e della Chiesa, il referendum del 12, 13, 14 maggio del 74 trasformerà un impegno civile in una vera e propria crociata. Grazie a questa spinta, il 15 e 16 giugno del 75 avviene un cambiamento politico del paese. Alle elezioni amministrative e comunali votano per la prima volta anche i diciottenni. Si affacciano alla politica i figli del boom economico e demografico. La DC segna un netto regresso, si verifica invece un'avanzata del Partito Comunista e con i socialisti i comunisti conquistano il governo delle più importanti città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Venezia. E proprio in quella primavera estate accade la rivoluzione radiotelevisiva italiana. La prima legge organica di settore è del 14 aprile del 75. La prima legge dunque parla di servizio pubblico radiotelevisivo che è in capo allo Stato, che lo affida in concessione alla TV pubblica, finanziata anche con gli spot. La radio, al di fuori del monopolio, è ancora considerata però illegale e può causare interventi repressivi del Ministero delle Poste o delle Preture. E la RAI occupa la modulazione di frequenza tra gli 87, 50 e 100 MHz. Resta libera soltanto la banda dai 101 ai 108. Che fare? Forzare il blocco oppure accontentarsi delle briciole, del compromesso, della rassegnazione? Nonostante le condizioni avverse, qualche pioniere inizia ad esplorare le nuove onde in FM. Tra 74 e 75 emittenti private nascono in tutte le aree del paese, nel nord, nel centro, nel sud, nella provincia e nelle piccole e grandi città. L'iniziativa di Danilo Dolci a Partinico del 70 rimarrà un caso unico fino al 23 novembre del 74, quando alle 11 del mattino nasce Radio Bologna per l'accesso al pubblico. Il fenomeno delle radio libere si diffonde subito a macchia d'olio. Se ne contano 150 tra il 74 e il 75, diventano 580 all'inizio del 76, 1000 alla fine dello stesso anno, 1500 nel 77, almeno 2006 nel 1978. Una marea di onde sonore indipendenti che prendono forma e sostanza in tutte le aree del paese, da nord verso sud. Avvengono i primi tentativi di programmazione radiofonica attraverso l'interazione tra il telefono e la diretta, accompagnati da sequestri sempre più duri da parte delle autorità giudiziarie, come i casi di Radio Milano International, di Radio Brown de Rosse. Restano certamente questi i più clamorosi, ma che creano anche una fortissima solidarietà dell'opinione pubblica nel paese. I responsabili delle emittenti vengono denunciati, ma in pochi mesi si pronunciano per la loro soluzione molti pretori. In edicola appaiono le prime riviste specializzate, Mille Canali, Altri Media, ed alle 21 del 6 maggio del 76 una scossa forte di terremoto del 6.5 della Richter colpisce una settantina di comuni a nord di Udine, tra Gemona e Attegna. Il sisma è devastante, si avverte fino a Milano, 990 morti accertati. La corrente elettrica salta immediatamente, viene interrotta la comunicazione via telefono tra le forze dell'ordine e le ambulanze. Le antenne dell'esercito crollano, la protezione civile non è ancora strutturata e capillare, si attivano così i radioamatori privati, vengono accesi i ripetitori, Radio Gold e le altre emittenti libere friulane si inventano una programmazione di soccorso. Corso.

0: La sera del 6 maggio del 76, Mario Garlazzi, una ragazza di Udine, imprigiona con un magnetofono l'urlo dell'orcolatta. Si trova nella sua casa di Udine, in via Bernardini, e sta riversando l'album Wish You Were Here dei Pink Floyd, da vinile a cassetta. La terra trema e salta la corrente, ma il mangiacassette, dotato di pile, continua la sua registrazione. Lo straordinario documento audio ci ripropone il terrore vissuto dalla famiglia Garlatti, soprattutto l'intensità e la durata del sisma, circa un minuto, attraverso il ticchettio del braccetto del giradischi sul vinile, ci viene quasi stenografata.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 23 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle Ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: E anche nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontarvi ciò che abbiamo visto noi pionieri delle radio libere in tanti anni del nostro racconto, iniziando da Seveso. Ci sono delle catastrofi che non fanno rumore. Quella di Seveso è una delle tante catastrofi silenziose avvenute in Italia e nel mondo. Il 10 luglio del 76 a Licmesa si forma la diossina più tossica tra quelle conosciute. Le sue proprietà sono devastanti, danni irreversibili. La TCDD, questa è la sigla del tipo di diossina di Seveso, è cancerogena, la proprietà mutagena. Nei primi 7 giorni nessuno scrive nulla. Il 17 luglio del 76 vado a Seveso. Mi era giunta la notizia della moria di molti animali nelle campagne circostanti la fabbrica. Mi rendo subito conto che la faccenda è diversa da come la raccontano i responsabili. A Seveso vengono inviati giornalisti bravissimi, diventati poi miei amici, come Bruno Ambrosi della RAI, Mario Galimberti del Giorno, Ennio Elena dell'Unità. Si mettono a disposizione tecnici straordinari come Giulio Maccacaro, Luigi Mara, di Medicina Democratica. Ognuno farà la sua parte per denunciare, indagare, comunicare, diffondere notizie alternative. Da allora la storia dell'Icmesa non l'ho più mollata. E indagando quelle verità negate dal potere, ho scoperto che il giorno dell'incidente non erano usciti 300 grammi di diossina, ma 15-18 kg, e l'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fin dallo stesso sabato 10 luglio del 76. Viene alla luce da un armadio un documento inquietante siglato NATO. Il triclorofenolo prodotto dall'Icmesa è in realtà uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il defoliante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam. Una produzione illegale. Allora potevamo soltanto mettere insieme degli indizi, non prove provate, ma intanto iniziavamo già a scavare nel torbido nella storia italiana. Il 28 luglio del 76 una sentenza della Corte Costituzionale sancisce finalmente la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Finisce finalmente il monopolio della RAI. In quel momento le radio libere attive, secondo la Consulta, sono almeno 400. Le prime radio libere diventano dunque extra istituzionali, perché di fatto illegali, cioè tutelate da una sentenza abrogativa, ma non da una norma organica. La nuova fase prevede un sistema radiofonico privato composto da emittenti, anche piccole, che sopravvivono grazie a strutture fondate su volontariato. Nella maggior parte sono destinate a scomparire, soprattutto per problemi gestionali, economici, altre invece proseguono, diventano aziende. Intervistavamo gli ultimi, i diseredati, gli ultimi della terra che un giorno forse saranno i primi.
5: So che il terremoto dell'Irpinia, a proposito di quello che mi stai dicendo, ha dato un cambio alla tua carriera di giornalista. La strage di Bologna era a casa dei zii. Quanti anni avevi? Quale sensazione nel vedere quel disastro umano per opera di uomini e non di disastri ambientali, come un terremoto per esempio. E poi proprio nella terra così vicina alle tue origini e alle tue tradizioni. So che i tuoi genitori erano emiliani. Bologna era un po' casa tua.
0: Sì, era il 2 agosto 1980 e mi trovavo a Bologna. Era un periodo molto difficile per me sul piano personale. Mi trovavo esattamente non lontano dalla stazione di Bologna. Avevo 23 anni. In realtà dovevamo andare in vacanza con amici. Mi trovai a Bologna con parenti e fu l'inferno.
6: Buongiorno, Duccio Guida, al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassi. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario. Ci sono morti e feriti anche tra i passeggeri di questo convoglio. In parte è crollata anche la pensilina e, secondo i primi accertamenti, un tratto di un sottopassaggio. La forza dell'urto ha mandato in frantumi i vetri di quasi tutti i palazzi che circondano la piazza della stazione.
0: Sergio Secci in stazione, 24 anni appena, già una voglia di vivere. Roberto Procelli, Bologna. Ma Sergio non lo conosce perché lui è partito soldato pochi mesi prima, 121esimo battaglione di artiglieria, si mette sotto il vecchio orologio della stazione. E poi ci sono i tassisti Fausto Togliatti, Venturi e Romeo Rota che attendono l'arrivo dei clienti, si appoggiano ad una Fiat 132. E poi ci sono i bambini che non conoscono le regole, c'è Eikard, fratelli danesi, Kai Mader, 8 anni, un bambinone dalla faccia tonda. C'è la mamma, Margaret Mader, 39 anni. Poi c'è Maria Fresu che si rivolge alla sua bambina Angela, 3 anni. Insomma, tutte queste storie che si incrociano lungo i binari di una stazione di agosto, quando nella sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo che non ha un'anima. Si guarda intorno, tutti parlano, fumano, leggono, nessuno lo vede. Il timer della sua bomba è azionato, puntato su dei numeri 10:25, poi la strage, 10 minuti dopo. 25 kg di esplosivo gelatinato compound B di tipo militare. Un vento forte spazza via ogni cosa e in tutto questo e in quel macello l'orologio si è fermato. 85 morti, 200 feriti. Ecco, a Bologna mi sono sentito quasi distaccato dal mondo reale, vedere sangue e polvere in una dimensione quasi surreale. La RAI non cambia, i telegiornali neppure, le radio compiono un lavoro democratico di informazione. I ragazzi che hanno fatto la grande impresa sono diventati dei professionisti e la strage di Bologna non viene definita subito come i telegiornali nazionali un incidente, ma un attentato politico della destra. Bologna è colpita al cuore, ma la solidarietà diventa protagonista e le radio sono lì che trasmettono tutto senza filtri, parlano di gente comune. E poi la domenica del 23 novembre dell'80 in Irpinia, 19:34, il momento in cui le radio di informazione diventano radio di servizio e perfino sostituiscono l'inesistente protezione civile. Il terremoto è fatto così, tutto accade in pochi secondi, non lo puoi prevedere, la terra scuote il tuo corpo e ti scopri impotente.

0: Ecco, la voce del terremoto e la registrazione di radio Alfa 102 di Avellino è l'unico audio disponibile dalla sera del 23 novembre dell'80. Si sente un brano di liscio, poi l'interruzione ancora liscio. Il volume si alza e si abbassa in mezzo alla scossa, forte e chiara, sembra un vero e proprio bombardamento. Ma il boato è l'effetto del terremoto sulla testina di registrazione di una registrazione. I numeri di questa catastrofe restituiscono la percezione esatta del dolore. I morti sono oltre 2.000, quasi 10.000 feriti, 280.000 sfollati. All'alba del 24 novembre l'Irpinia è un cumulo di macerie, di pietà, di rabbia, di famiglie, di paesi distrutti. Radio Alfa 102 di Avellino diviene subito l'unico ponte radio in chiaro per i soccorsi. La programmazione si modifica in un flusso di brani musicali composti ed eleganti, di comunicazioni e di indicazioni stradali per i soccorsi. Un ponte unico di collegamento prezioso, indispensabile, scatta la solidarietà. E il 24 novembre dell'80 pomeriggio mi trovo nella sede di Radio Regione, in via della Moscova, e dall'Irpinia giungono soltanto notizie confuse. Manca cioè il racconto, manca la narrazione, mancano le storie, manca l'inchiesta. Il capo servizio Paolo Zucca, poi collega del Sole 24 Ore, mi chiede se voglio essere inviato in Irpinia. Bisogna essere indipendenti, non si può dipendere dalle istituzioni, viveri, vestiti, il registratore a cassetta, le cassette. Perfino i gettoni telefonici. Chiamo il mio amico Marco Deida, carichiamo quattro cianfrusaglie sulla mitica Fiat 127 bianca e affrontiamo il viaggio da Milano all'Irpinia. Marco si porta dietro una macchina fotografica e i rullini. Scatterà fotogrammi straordinari in bianco e nero e le immagini di un dramma collettivo. All'altezza di Modena sorpassiamo la prima lunga colonna di veicoli dei volontari. Portano medicinali, tende, cucine da campo, gruppi elettrogeni. La prima tappa in Napoli, municipio, conferenza stampa del mattino del 25 novembre, bollettino quello di una guerra vera. L'Italia si sta mobilitando in marcia da ore, ma manca tutto. Le casette prefabbricate inviate dal nord non arriveranno mai. Raggiungiamo Buccino, dove la strada sembra quella di un paese bombardato, case distrutte, macini sulla mezzeria. Radioamatori che lanciano appelli inascoltati. Il governo, i politici, i democristiani minimizzano. E il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si arrabbia. Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Laviano, Conza della Campania, Teora, Balvano non ci sono più. Vaghiamo solitari in mezzo a paesi secolari sprofondati a valle. Io con un maglione blu, una sciarpa rossa e i pantaloni bianchi. Cammina di poco accanto una coppia di vecchi vestiti in un nero che sa di lutto, si portano le loro masserizie e piangono davanti alla loro abitazione che si è frantumata in pochi secondi portandosi via tutta la loro vita. Si gira lontani dalle case, dalle scuole, dai palazzi. Un vigile del fuoco mi redarguisce, sto registrando troppo vicino ai muri. Boom! Un'altra scossa di assestamento. Boom! Un'altra ancora. Si rimedia un telefono della SIPA con un allacciamento di fortuna. Mentre sono in diretta con Laurenzio Ticca, poi passato al telegiornale di Rete 4 che conduce il giornale radio a Milano, boom! Arriva un'altra scossa fortissima. Si fugge, si grida, poi ci spostiamo a Eboli, dove Cristo si è fermato davvero, davanti all'assalto di un camion di indumenti regalati in beneficenza da parte della popolazione. E poi a Sant'Angelo dei Lombardi, davanti a quelle centinaia di bare, la commozione, il pianto di una nazione. E si dorme sdraiati sui sedili della Fiat 127 per giorni e giorni, davanti a ciò che resta del municipio di Potenza, dopo aver trasmesso le parole del sottosegretario Angelo Sansa della DC, uno di quelli che va tutto bene, la situazione è sotto controllo, stiamo lavorando, non vi preoccupate. Intanto noi viviamo come clochard, accampati in tende di fortuna, svegliati all'improvviso dalle scosse che non danno tregua. Attaccate l'uno all'altro per difendersi dal freddo che punge nelle gambe. E ancora ci si trova a Lione, dove i giovani della FIGC tirano su dal nulla un campo di raccolta, di soccorso, di conforto. Ci si sposta a Calabrito, dove i soccorsi giungono 3 giorni dopo la catastrofe. Dopo per almeno 60 ore i superstiti si scavano solo con la forza di mani, pale, disperazione alla ricerca dei congiunti rimasti intrappolati sotto le macerie. 100 morti censiti, 300 feriti su un totale di 2.800 abitanti e residenti in paese al momento del terremoto. A Lioni e Calabrito incontro gli angeli del terremoto. persone senza ali, ma con le mani e con gli stivali sporchi di maciere, che lavorano instancabilmente per giorni e notti solo per dare una mano alle popolazioni colpite dal terremoto. Non li ha chiamati nessuno, ma loro sono migliaia, sono arrivati da tutta Italia, da nord alle isole, dal sud al centro. Raggiungono Campania e Basilicata con le proprie auto, con mezzi di soccorso, recuperati in extremis, tutti carichi di provviste, coperte, medicinali, tutti organizzati autosufficienti. Pensate, sono ritornato a Milano intorno a Natale del 1980, in un mese ho conosciuto la solidarietà più tenace e la disperazione più nera. E ho capito che il giornalismo è anche questo, scavare nelle profondità della resistenza umana per dare voce a chi voce non ha. Da quel giorno questo è stato il mio unico modello di giornalismo.
1: La grande impresa quindi della radio trasforma un sogno in un'opportunità di espressione democratica, di lavoro, di giornalismo.
0: E anche di sviluppo economico, direi. Le radio libere davano anche tanto lavoro, il tasso di disoccupazione in Italia era alto. Sai, sono nate molte occupazioni, tante figure assunte, tecnici, fonici, gli antennisti. A questo proposito ti racconto un aneddoto straordinario, dopo tanto dolore. La prima antenna di Radio Città Futura di Roma. Il montaggio dell'antenna di 35 metri sul tetto del palazzo diventa una sorta di evento che coinvolge centinaia e centinaia di persone. Viene creato un ponteggio di tubi innocenti, assemblate le assi di legno, disposti tiranti, issata l'antenna. Per poco ci scappa anche il morto, ma l'euforia è generale e sarà così per tutte le prime radio libere. Senza antenna qualsiasi sforzo era inutile. Dunque il montaggio dell'antenna diventava un simbolo, una sfida, quindi una vera e propria festa.
1: Nel 78 ci sono pure gli ultimi colpi di coda del terrorismo politico. Il più grosso attacco al cuore dello Stato viene sequestrato Aldo Moro il 16 marzo. E il 18 marzo cosa succede?
0: Sì, sono giorni terribili per il paese. Via Mancinelli, Milano, sabato 18 marzo del 78, intorno alle 20. La strada buia, il vento di marzo sposta il lampioncino in fondo a destra e lo fa dondolare come fosse un'altalena. Giunge da lontano la voce del conduttore del telegiornale che racconta le prime fasi dell'inchiesta sul rapimento del presidente della DC Aldo Moro e l'uccisione dei cinque uomini della scorta da parte delle BR, fatti avvenuti solo due giorni prima in via Fani a Roma. Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci. Sono quelli di Fausto e Iaio, Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, due giovani che frequentano il centro sociale Leoncavallo, che si vestono con jeans scampanati, camicie a quadretti, giubbotti con le frange, che portano capelli lunghi. Di sabato a quell'ora percorrono le strade del quartiere Casoretto. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci parlano di Moro, di politica, di musica, di viaggi. Il risotto di Danila, la madre di Fausto, li attende fumante. All'altezza del portone dell'Anderson School i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, si voltano per chiedere aiuto, ma intorno c'è soltanto la loro solitudine. Così i due giovani, dall'accento romano, si avvicinano con fare sbrigativo e li bloccano. Ora i quattro si trovano faccia a faccia, si fa avanti uno con l'impermeabile bianco e il bavero alzato, aveva circa 20 anni. «Siete del centro sociale Leoncavallo», dice con voce squillante. Lorenzo e Fausto si guardano, sono increduli, non rispondono perché non c'è risposta alcuna. Il senso di due giovani vite si spegne sotto i colpi di 8 proiettili mantellati tipo Winchester calibro 7,65, tutti sparati da un killer professionista. È una vera e propria esecuzione. I corpi si accasciano a terra e dopo quegli spari che sembrano petardi scende un silenzio irreale. Via Mancinelli si fa ancora più buia e nel buio si dileguano in pochi minuti gli assassini.
2: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
1: Parliamo di uomini che con le loro azioni ti hanno lasciato un segno.
0: 9 maggio 1978, sono le ore 1:40, il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene, località Feudo, territorio di Cinisi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva il binario tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. È Giuseppe Peppino Impastato di Radio Aut, candidato indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali di Cinisi. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che rimane del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio del 78 il procuratore aggiunto Gaetano Maturana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitarda. Ma non è un attentato. Peppino Impastato viene ucciso su mandato dello zio Don Tano Badalamenti, il boss dei boss. Ma questo lo si saprà soltanto 24 anni dopo. Nei mesi successivi alla morte di Peppino si spegne per sempre anche la sua voce, quella di Radio Out.
3: Oh, yes, you speak English?
4: Oui.
3: Ma guarda, si dice yeah.

0: tutto è passato, non ci pensare più.
1: Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa.
2: Aguaglio, su capita, stammo in coppa.
1: In coppa a che cosa?
2: In coppa du cavallo.
1: In coppa du cavallo? Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. Un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lizza il cavaliere.
2: Ma come? Meglio cavallo dal soppao?
1: No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
3: L'informazione oggi, le radio web, cosa ne pensi?
4: Beh, certamente ne penso bene. Come ai tempi della liberalizzazione dell'etere tra il 74 e il 76, anche oggi la tecnologia trasforma il modo di fare radio e determina le linee editoriali di tendenza del mercato in Italia e nel mondo. La loro crescita esponenziale rende ancora attuale il concetto primordiale di radio libera e segnala una fase nuova per la produzione radiofonica. Del resto, le radio libere già prefigurano l'evoluzione del media sulla rete, affermando autonomia e indipendenza da qualsiasi controllo esterno e creando dal nulla linguaggi espressivi antitetici a quelli proposti dai canali Rai della prima metà degli 70. La successiva rivoluzione digitale avvia una nuova fase basata sul rapporto tra radio e web, la web radio. Dimostra infatti come l'idea della radio libera abbia rinnovato la propria formula vincente e ora, in linea con lo sviluppo tecnologico, propone ancora spazi alternativi ai canali della comunicazione istituzionale, produzioni dal basso, spazi di accesso per associazioni di volontariato, enti culturali, sportivi, ricreativi. Le radio comunitarie, soprattutto sul web, rappresentano oggi forme alternative al sistema dei media. Lo spazio in cui i cittadini entrano nella sfera pubblica utilizzando minime risorse economiche.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, radio che vi ricordo può essere ascoltata anche sul sito www.giornaleradio.fm e come ogni sabato, in replica poi la domenica, mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Buonasera.
3: E con noi quest'oggi c'è Ignazio Marrone. Benvenuto.
5: Buonasera.
3: Allora, chi è innanzitutto Ignazio Marrone? È un detenuto che si trova attualmente al carcere di Opera, che sta scontando una pena di 22 anni. Ignazio Marrone è stato incarcerato per reati associativi legati all'Ndrangheta, ha 50 anni, è nato a Canicattì in provincia di Agrigento, ha due figli e lui oggi ci racconterà che cosa significa il carcere. Ma comincerei innanzitutto, Ignazio, col farmi raccontare da te come è cominciata questo ingresso nel mondo della devianza. Come hai cominciato la tua attività di criminale?
4: L'attività che ho iniziato io è stata da bambino. Ho avuto delle guide sbagliate già fin 8 anni, 9 anni in Sicilia,

0: avevo più, avevo lasciato le amicizie, avevo lasciato quella città mia, quel paradiso mio, il sole, il mare, non c'era più niente. Qua ho trovato una tristezza, senza la mamma, senza papà, e ho iniziato a, abbiamo iniziato a darci da fare. All'inizio, ti dico la verità, mio fratello non voleva portarmi a certe strade che magari lui avrebbe già fatto. Poi, non lo so, forse anche il bisogno, non avevamo niente, il bisogno ci ha fatto fare quella strada di andare a rubare, andare in giro a fare i danni. E lì ho iniziato, da piccolino già avevo questa guida io, a delinquere. Poi crescendo ci ho provato gusto, ho iniziato a arricchirmi, a nutrirmi di questa... Non guardavo più a nessuno, non mi interessava gli altri se piangevano, se gli mancava la macchina, se... per me era una cosa normale.
1: Ecco, raccontiamo appunto perché tu sei stato prima indagato e poi arrestato perché l'accusa che ti era mossa è che tu, avendo una autodemolizione a Desio, in provincia di Milano, ed essendo associato all'Andrangheta, tu commettevi una serie di reati a partire dal fatto che venissero rubate le macchine e poi tu smontavi le macchine e questi pezzi venivano praticamente rivenduti. Spiegami tu esattamente quello che accadeva.
0: Allora, sì, come hai detto te, l'autodemolitore mio era non tutto illecito, c'era anche illecito anche. C'era una parte lecita e una parte non illecita, dove c'era l'impiegata, dove c'era l'attività, dove c'era delle macchine regolari e tutto. Solo che per tirare i conti, per pagare delle cose magari che, come sai, piace a tutti, vestissi bene e cose, ogni tanto, ogni mattina smontavamo qualche macchina rubata. Allora queste macchine venivano smontate e poi venduti i pezzi di ricambio a... come fosse un'officina regolare, per me era tutto regolare, però facevamo queste cose.
1: Senti, però a un certo punto i magistrati hanno detto che tu, insomma, sei stato, come dire, cooptato, sei stato un po', in parte, sei venuto a contatto con questo mondo, quello dell'Andrangheta, e le pressioni che loro hanno esercitato su di te, perché volevano che tu facessi queste attività illecite, ti hanno poi indotto a diventarne un associato, ad essere parte dell'Andrangheta. Ecco, è andata così.
0: Allora, non mi sono accorto io di queste persone, perché venivano da me magari a chiedermi dei pezzi, delle cose. Poi ti dico la verità, sono entrato in un'area grigia che non mi sono accorto. Non mi sono accorto di queste persone. L'ho favorite anche, l'ho aiutate. Però, come posso dirti, se devo essere onesto, la mia vita era un'altra. La mia vita era smontare la macchina, vendere i pezzi, anche a queste persone qua. Però me li sono trovato davanti, l'ho favorito e sto pagando questo.
1: Senti Ignazio, ancora una domanda e poi vado dal professore. L'emozione che ti ha provocato ad un certo punto il fatto di poter disporre di parecchio denaro e il fatto di poter esercitare anche un ruolo di potere all'interno di questo mondo, lo hai considerato, è stata, come dire, la leva che ti ha indotto a rimanere dentro questo mondo e a non allontanarti da quel mondo?
0: Sì, hai ragione. Io a un certo punto della mia vita, lavorando, non mi interessava più essere sporco di olio. Mi affascinava sto potere, mi affascinava tutti i giorni sto comandare, di stare in mezzo alla gente e sentirmi così eletto, mi dava senso di goduria, ci godevo io. Certo, era un potere malato. Oggi mi sono accorto che era un potere malato. Invece il potere che desidero oggi è potere costruttivo, un potere di fare cose nuove.
1: Allora, professore, abbiamo dato questa introduzione corposa con Ignazio, no? Dove lui ci ha detto, insomma, io godevo nell'esercizio di quel potere, nel fatto di poter disporre di denaro, ma anche di poter esercitare, insomma, come dire, una sorta di soggezione verso gli altri. Gli altri avevano in qualche modo paura, io ero comunque un uomo di potere. Mi colpisce una cosa. E ci tengo a sottolinearla. Ignazio sta facendo un percorso, ne parleremo poi nella seconda parte della trasmissione, con il gruppo della trasgressione. Ma è significativo.

0: dicevo il fatto che lui attualmente è in carcere. Questa sera è stato prelevato, portato dal carcere fino qui. Lui oggi fa una trasmissione e anche questa trasmissione, questo confrontarsi con lei qua in trasmissione, rappresenta due cose. Uno, il fatto che lei consenta nella sua attività l'esercizio del confronto come modalità per maturare un nuovo sé, e dall'altro dimostra che le istituzioni, se con esse si lavora, conferiscono fiducia a chi come lei lavora dentro le istituzioni per aiutare i detenuti a cambiare e a comprendere prima di tutto se stessi rispetto a quello che sono stati e a quello che potrebbero poi diventare. Lo sottolineo perché è una dimostrazione che esiste una parte dello Stato che collabora con figure come la sua e che hanno la volontà di sostenere un cambiamento, cioè di applicare la pena in modo diverso dal concetto della semplice repressione. Mi sembra una cosa importante sottolinearla. Dopodiché, domando a lei, torniamo ad Ignazio. Lui ha detto: godevo nell'esercitare questo tipo di funzione, quindi nel poter avere denaro. Che cosa ci ha appena detto? Che cosa significa questa emozione che lui viveva nell'esercitare quel potere?
1: Ma innanzitutto il potere di cui godeva Ignazio, non sono sicuro che nel caso suo fosse il potere che si lega al timore, al timore dell'altro. Non so, per esempio, altre persone che sono state con noi, Fabio Caltabiano, per esempio, ha parlato del potere in questa accezione, cioè io temo te, ti rispetto nel senso che ti temo. Per quanto ne so io di Ignazio, ma poi la cosa può essere approfondita con lui, il potere al quale lui era legato è il potere di fare qualcosa per cui essere voluto bene. Cioè a lui piace proprio che la gente lo prenda in simpatia, che la gente lo coccoli, gli voglia bene. Per cui, sempre per quanto ne so io, il potere che lui cercava era quello di rendere dei servizi tali che gli permettessero di avere la gratitudine della persona alla quale lui faceva il favore. Però intanto che faceva favori commetteva reati. Ma quello a cui lui faceva favore però gli era grato, gli diceva bravo.
0: Anche questo fa parte di quel concetto di riconoscibilità, cioè lei ci ha sempre detto che il detenuto vuole essere riconosciuto e quindi ha cominciato molto spesso a delinquere perché non era riconosciuto prima. Nel scendere nel mondo della devianza è stato invece in qualche modo riconosciuto e ne ha tratto poi un beneficio personale di potere o comunque di denaro che gli ha permesso di godere di una vita fatta di, diciamo, di condizioni di benefit, di lusso, sì, che sì, altrimenti sì. Non
1: ma lui anche adesso ha ancora questo vizio virtù che a lui quando ti incontra per lui il fatto che tu gli dici che è simpatico, che gli vuoi bene, che sorridi, a lui lo fa star bene. Quindi insomma, se lui ha materia sufficiente per sentirsi amato, non ha manco tutto sto gran bisogno di commettere reati. Ma se non si sente amato, sono guai per tutti.
0: Senti Ignazio, nel momento in cui tu hai cominciato a delinquere, tu hai detto che avevi un rapporto complesso con i tuoi, in modo particolare con tuo padre, ma c'era già una tendenza da parte loro a commettere, ad avere atteggiamenti di natura non propriamente conforme alla legge, insomma erano anche
2: mio fratello.
0: Tuo fratello, che rapporto avevi con la tua famiglia? Che rapporto hai avuto con la tua famiglia?
2: Ma come t'ho già detto, all'età di 12 anni, 13 anni massimo, sono venuto a Milano con mio fratello. Io ho lasciato papà e mamma giù in Sicilia. Ho avuto mio fratello come padre e fratello. Mi ha cresciuto più lui che mio papà. Però già anche in Sicilia, tu come sai, come ben sai, noi vivevamo in un quartiere già strano. Già c'era, esisteva già, come si dice, che un padre ti portava già a essere furbo, a essere diverso dagli altri, capito? Ti insegnava come doveva essere la vita. Già andavamo a rubare, per dirti, le pesche, andavamo a rubare l'arance. Già un ragazzino a 8 anni, 9 anni ti portano a rubare l'arance.
0: E tu, come dire, che cosa provavi quando facevi quel genere?
2: Ecco, io vedevo papà, vedevo, per me erano degli eroi, degli idoli. Per me mi sentivo, anche quando mio papà mi rideva o mi scherzava, per me era una gratitudine, già da piccolino. Vedevo a lui come un eroe.
0: Senti, secondo te di che cosa soffre un uomo che comincia un percorso di devianza?
2: Non soffri niente. Io non ti dico la verità, oggi soffro. Oggi sì, oggi sto soffrendo quel male che ho, ma prima no, prima non. No, anzi, come ha detto il dottor Aparo, ha ragione, perché io non godevo che avevo un potere, che la gente aveva paura di me. No, il mio godere era come sarei un Robin Hood delle macchine. Rubavo la macchina per accontentare un altro. Facevo questo io. E io mi arricchivo, mi nutrivo di questa cosa.
0: Quindi tu ti
2: Quando
0: sentivi...
2: mi dicevano grazie che mi hai dato questi pezzi, io ero felice. E ci guadagnavo, per l'amore di Dio.
0: E ci guadagnavi.
2: È normale.
0: Professore, è interessante questo concetto, no? Lui diceva: io mi sono sentito un po' un Robin Hood, rubavo la macchina magari a qualcuno ricco, smontavo la macchina e la davo a pezzi. In fondo questo era un modo per sentirmi gratificato.
1: Eh sì, lui, la sofferenza della persona alla quale rubava la macchina, non la vedeva, non la sentiva, e quindi non ci pensava. Il piacere della persona alla quale con i pezzi della macchina rubata aggiustava la macchina, quello invece era un piacere che lui sentiva e per il quale gli veniva detto grazie. A lui questa cosa la gratifica. Ora, in effetti, una cosa che gli si potrebbe chiedere, che è legata proprio al piano di realtà, è che lui è simpatico. Dice: Ignazio, ma tu sei, in effetti sei simpatico, devo dire, perché lui sorride sempre, non... anche con i suoi figli, è buono, ma questa simpatia tu come la concili con la delinquenza? Cioè, oggi come le metti insieme sto fatto che tu sei affabile, cordiale, amichevole, che ti piace stare insieme, che ti piace brindare, ma tutto questo con il fatto che di fatto hai fatto piangere, nel senso che hai danneggiato, per tu come lo concili? Come...
2: Allora, dottor Aparo, io come lo concido? Lo concido che oggi però riesco a capirlo. Penso che prima, quando brindavo, mangiavo, sorridevo, mi sentivo un po' falso, in senso falso che di nascosto magari qualcuno, persone per bene, io le conoscevo, amici miei che abitavano a Desio, a Cesano, che erano come lei, dottori, non sapevano che io gli davo quel pezzo rubato, allora io nascondevo quel piacere. Per me, anzi, glielo montavo e gli dicevo tutto a posto, regolare, a posto. Perché era una persona onesta per loro, negli occhi di loro. Poi quando è successo quello che è successo, sono sincero, dottor Aparo, oggi mi sento male su queste persone qua. Un domani che li incontrerò gli chiederò anche scusa, perché come abbiamo detto non è che ci sono persone che hanno goduto che io ho rubato il pezzo a uno, però ci sono anche persone che non sapevano niente.
1: Capito.
2: E oggi mi sento più felice, come dice lei, che più allegro, più, perché questo, dottor Labaro, però ci è voluto tanto, devo dire grazie anche al nostro gruppo. Lei lo sa che il gruppo mi ha dato tanto, mi ha dato un'opportunità a essere nel gruppo, che oggi sono anche qua. E il gruppo La Trasgressione mi ha fatto capire il male che ho costruito. Ero accecato, non vedevo nessuno. Oggi invece mi ha dato una nuova vista il gruppo. Comincio a capire che le persone non va tolta la libertà, innanzitutto, va rispettata. E anche mi ha fatto capire che c'erano quei valori che io non rispettavo, che oggi il gruppo, ogni mercoledì ne parliamo, e non è che ti fermi là, che il gruppo dice ti adesso sono imparato, mi fermo. No, col gruppo devi sempre starci dietro, devi sempre, ogni volta, ogni mercoledì c'è una novità al gruppo, che ti porti in cella come ti posso dire, un orizzonte aperto. Questo.
1: Senti, ma mi permette di fargli una domanda?
0: Certo.
1: Allora, Ignazio, tu hai due figli, uno dei quali Mattia, ma c'è stato un tempo in cui tu, in un modo o nell'altro, avevi una disponibilità economica per cui Mattia poteva apprezzare di te delle cose, e comunque dillo tu quello che apprezzava. La mia domanda è: ma con i tuoi figli il rapporto tra prima e oggi è cambiato? Perché tu oggi sei più povero di come eri all'epoca delle macchine rubate e delle macchine aggiustate. Il fatto che oggi tu sia più povero, nella testa dei tuoi figli, come si amministra?
2: Allora, dottor Labaro, innanzitutto erano piccolini, e allora erano piccoli, aveva Mattia aveva 10 anni, e era giovane, non ci mancava niente, gli compravo di tutto, e forse questa cosa qua Mattia, quando poi mi hanno arrestato, ne ha subito un po', non vedendo più il papà che gli comprava le cose.
0: Ne ha sofferto?
2: Ne ha sofferto, sì, ne ha subito anche
0: le conseguenze.
2: Oggi Mattia ha 20 anni, Mattia è un ragazzo che lavora, non ha più quella possibilità che aveva prima, però si sente più ricco di prima, perché certe cose che oggi se le, innanzitutto gli ho dovuto spiegare a mio figlio che io non sono un eroe, che all'inizio magari quando ero piccolino lui mi vedeva un eroe. Poi quando è venuto in carcere gli ho spiegato perché papà è in carcere. Io non sono uno che, perché la trasgressione mi ha il dottor Labaro mi ha detto non devi nascondere ai tuoi figli chi sei stato, cosa è successo, lo devi spiegare mentre che sei in carcere. E io, è stata una cosa bellissima che mio figlio ha capito chi è suo papà, perché prima non lo capiva. Se io gli nascondevo che non ero in carcere, che sono un bravo papà, che sono qua, mio figlio Mattia oggi quando era fuori la pensava come me.
0: Ma senti, come hai spiegato a tuo figlio l'uomo che eri prima e l'uomo che sei adesso?
2: Te lo stavo dicendo. Allora, l'uomo che ero prima gli ho detto: papà, prima i soldi che ti compravo la moto, che ti compravo il vestito, non erano a tutto regolari, non c'era un apprezzamento neanche mio, papà, che te la compravo. Invece oggi ti dico la verità, ho fatto un lavoretto in carcere e mio figlio era contento. Mattia era contento, un lavoretto fatto con gli stuzzicadenti, fatto un quadretto, magari ci sono dei detenuti che fanno dei quadretti, me lo regalano, io glielo porto col suo nome Mattia e lui è felice, apprezza una cosa di 2 euro oggi mio figlio. Come ha fatto mio figlio? Mio figlio ha fatto anche dei sacrifici, mio figlio ha dovuto fare dei sacrifici. Perché ha dovuto fare dei sacrifici? Il ragazzo innanzitutto quando andava a scuola gli chiedevano dove era papà, gli chiedevano dove è tuo papà, magari sai, facevano delle gite con i genitori e io non c'ero, ha sofferto tanto questa cosa. Però...
0: È questo che ti ha aiutato a cominciare a vedere te stesso in modo diverso e a voler cambiare?
2: Sì.
0: Cioè sentire, sì. Aver capito che i tuoi figli soffrivano di,
2: sì,
0: questa condizione.
2: In carcere ho iniziato a vedere loro che soffrivano, sì. Bravo. E questo mi ha fatto anche cambiare, sì.
0: Professore, il lavoro che lei fa in carcere, è un lavoro in cui persone come Ignazio maturano una consapevolezza che non avevano prima, cioè che il loro agito non produce solo un loro personale piacere, ma produce anche eventualmente un dolore alle persone non solo più lontane, ma anche a quelle più prossime, come per esempio i suoi figli. E questa è una delle leve su cui si determina poi la volontà di cambiare da parte dei detenuti o da parte di Ignazio in questo caso.
1: Non so se dico una cosa che sembra superficiale stavolta, però stavolta nei confronti di Ignazio io sento che il rapporto che ho con lui, per quello che sento io, è soprattutto mediato dal fatto che lui riconosce in me una persona che gli vuol bene, che lo stimo, e ho come l'impressione quasi di non insegnargli nulla. Non è vero, perché di fatto se uno chiede a lui, poi lui te lo sa dire quello che ricava da me.
0: L'ha detto prima dicendo sua... che in carcere lui tutte le volte che fa il gruppo, ogni volta bisogna stare dietro, ha detto lui.
1: Sì, però poi qual è in dettaglio quello che lui ricava, lo dirà. Per quanto mi riguarda, comunque, lui per me è una persona con la quale entrare in rapporto è facile. Cioè, nel caso suo, si sente, proprio lo si sente, che lui ha bisogno di essere riconosciuto, amato, stimato. Oltretutto lui è anche realmente simpatico, quindi è molto facile dargli questo.
0: Scusi prof, posso chiederle, il fatto che non mi risulta che tra i reati che sono a lui addebitati ci siano omicidi, non hai mai usato pistole eccetera, quindi lui è stato indagato nell'ambito dell'inchiesta Infinito che è stata posta in essere dalla procura di Milano, però insomma non ci sono reati di quella gravità. Incide in questo caso?
1: Su di me no, io gli voglio bene perché mi è simpatico, non perché non ha commesso omicidi. Cioè, in altre parole, mi riservo la facoltà di provare simpatia e affetto anche per chi ha commesso omicidi, se non le dispiace. Però lui non li ha commessi e bene.
0: Allora, adesso facciamo così. Cominceremo tra un attimo un percorso di comprensione di quello che è il carcere oggi, partendo innanzitutto dal punto di vista proprio di Ignazio, che lo sta vivendo in questo momento. Prima però facciamo un attimo di pubblicità.
3: Sono le 17 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle Ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio con noi il professor Iuri Aparo. Oggi abbiamo Ignazio Marrone in questa serata in cui noi stiamo provando a farci raccontare da Ignazio le sue emozioni considerando che Ignazio è una persona che sta scontando la sua pena. Ne ha già scontati 14 di anni in carcere, attualmente si trova detenuto al carcere di massima sicurezza di Opera, 416 bis, quindi reati associativi relativi all'Andrangheta, gli mancano 8 anni. E in questo caso, diciamo, questi reati associativi non hanno compreso l'omicidio, quindi ha commesso altro genere di reati, ce li ha raccontati. Ignazio, tu sei dentro il carcere oggi, che visione hai tu del carcere? Che cosa manca, se qualcosa manca al carcere oggi, e che giudizio ne dai rispetto a quelle che sono le esigenze di coloro i quali poi il carcere lo vivono? I primi siete voi, poi ci sono per esempio anche le guardie penitenziarie.
2: Allora, io da parte mia il carcere, forse sono stato un po' fortunato io. Il carcere dovrebbe dare innanzitutto un'ospitalità diversa, in senso ci dovrebbero essere più lavoro, ci dovrebbero essere più dottor Aparo, ci dovrebbero essere studi, centri di studi anche. Allora le persone iniziano già a uscire dalla cella, perché sennò siamo fermi. Questo è quello che io ho sentito da parte mia. La mia fortuna è stata che nel carcere di Opera ho intrapreso un percorso lavorativo. Lavoro alla MOFFE.
0: Che cos'è?
2: La MOFFE è, facciamo manutenzione ordinaria del fabbricato.
0: Ah.
2: È una squadra di detenuti scelti che andiamo in giro a sistemare roba elettrica, rubinetteria, quella roba lì.
0: Quindi tu hai un ruolo all'interno.
2: Sì. A livello lavorativo, sì, sono fortunato, ti ho detto, non tutti possono lavorare alla MOF, io sono stato scelto e sto lavorando. Questa squadra ogni mattina andiamo in giro a sistemare i danni che magari succedono, sai, si rompe un tubo, si rompe la lampadina e andiamo in giro a sistemare. E questo ne sono grato anche all'istituzione, perché mi ha dato questa opportunità. Non tutti ce l'hanno, però io devo dire grazie.
0: Ecco, professore, torniamo al concetto dell'essere riconosciuti. Ignazio ci sta dicendo: sono fortunato perché, pur stando comunque in carcere, però ho un ruolo, e questo ruolo determina il fatto che io possa essere da supporto ad una istituzione e al luogo in cui lavoro, perché posso intervenire per aggiustare le tubature piuttosto che un impianto elettrico. Parte da qui il recupero di un detenuto affinché diventi consapevole che c'è un'alternativa al mondo della devianza di cui è stato parte per lungo tempo.
1: Sì, avere una funzione per l'essere umano è qualcosa di indispensabile, irrinunciabile, e il carcere, dal momento che è suo compito prioritario quello di contribuire all'evoluzione del condannato, non può fare a meno di affidare al detenuto una funzione affinché egli possa essere riconosciuto per il suo ruolo e per quello che riesce a realizzare. A essere riconosciuto da chi? Dalle autorità istituzionali. Per quello che ho capito io di Ignazio, con il quale ormai ci conosciamo da circa 4 anni, per quello che ho capito io, lui ha tante capacità, poi ne dico una simpatica, però queste capacità a quanto pare non gli hanno permesso, quando era piccolo, di ottenere il riconoscimento di persone che, intanto che lo riconoscevano, lo orientassero pure verso l'adulto rispettabile cittadino che collabora con il mondo. Ma il suo bisogno di essere riconosciuto da un adulto che oltre a volergli bene, diciamo, fosse per lui un modello rispettabile. Questa esigenza, evidentemente, nei suoi primi anni di vita non è stata appagata, non ha avuto la possibilità di appagarla. Dunque, siccome lui del riconoscimento ha un assoluto bisogno, senza riconoscimento per lui è la morte, allora se l'è procurato.
0: Forse come molti di noi, comunque, sì. Non essere riconosciuti è il diventare fantasmi, è l'essere fantasmi, quindi è un elemento di sofferenza. E in questo c'è un elemento di normalità, diciamo.
1: Decisamente sì. Diciamo che nel caso suo questo bisogno di essere riconosciuto è molto palpabile, cioè lui proprio te lo chiede, mentre ci sono altre persone che del riconoscimento hanno bisogno ma non lo chiedono, non ne sono consapevoli. Lui invece ne è consapevole. Se proprio questo riconoscimento non gli arriva, fa una cosa che mi raccontava qualche tempo fa, che lui accende il motore di una vecchia Lambretta, lo accende, la Lambretta comincia a fare pop pop pop pop pop, lui si fuma una sigaretta e gode del fatto che la Lambretta fa pop pop pop pop pop. Cioè, come dire, lui ha bisogno di qualcuno che gli dica: tu esisti, sei stimabile, sei bravo, e possibilmente, se mi aggiusti qualcosa che non funziona, è ancora meglio, così si sente ancora più riconosciuto. In mancanza di questo, ha o la Lambretta che fa pop pop o un delinquente che prima, quando era piccolo, lo ha usato per i suoi interessi, e poi quando è cresciuto è diventato delinquente lui.
0: C'è un po' un paradosso, no? Cioè, in fondo lui sta dicendo che nel momento in cui lui dà, in cui lui trasferisce agli altri il suo supporto funzionale a dare beneficio agli altri, lui in qualche modo si arricchisce. Allora, Ignazio, ti faccio una domanda. Tu ci hai spiegato prima cosa tu hai ottenuto dal gruppo e cosa ottieni oggi dal gruppo, ma tu che cosa dai al gruppo?
2: Io ogni volta devo dare al gruppo, perché il gruppo innanzitutto merita, come lo ricevo lo do. Io al gruppo do, ecco, ti dico la sincerità, posso dare questo al gruppo: venire qua, andare nelle scuole, essere utile, dell'esperienza negativa che ho avuto, portarla a questi giovani di oggi, perché quando a un ragazzo di oggi gli spieghi quanto è brutto stare in galera e i motivi che ti portano alla devianza, spero che capisca. Io purtroppo questa fortuna non l'ho avuta quando ero ragazzino, non c'era un gruppo di trasgressione all'epoca, capisci?
0: Certo.
2: E se io c'avevo un detenuto che mi spiegava, come ha detto il dottor Aparo, delle figure che, come genitori, che mi dicevano di stare più attento, oggi non ero qua.
0: Posso chiederti qual è il tuo rapporto oggi con le guardie penitenziarie? Perché il rapporto tra il detenuto e la guardia penitenziaria è sempre faticoso, sofferto, ci sono punti di vista diversi, vissuti interiori diversi. Tu che vissuto hai nel relazionarti con loro?
2: Io ho capito che fare pugno a pugno con loro non porta bene. Ci deve essere questo avvicinamento tra detenuto e agente penitenziario, perché oggi queste agende di oggi sono diverse di quelle di una volta. Per esempio, le agende di una volta non avevano scuole, non avevano. Oggi trovi dei giovani che fanno gli agenti, che hanno delle scuole, sanno parlare anche. E questa cosa qua che io vedo su altri ragazzi giovani detenuti che vanno allo scontro, ogni tanto mi metto in mezzo e faccio come abito tra questi giovani penitenziari e questi detenuti giovani.
0: Cioè, fai il mediatore.
2: Il mediatore, bravo.
0: Cioè, riesci a dipanare
2: come,
0: i momenti.
2: Come sarei un vecchio detenuto che sa come gestire la situazione. Cosa ti posso dire? Sti appuntati di oggi sono giovani, troppo giovani, capito? Non sono come quelli di una volta, che erano un po' senza scuola, allora erano più grezzi. Oggi sono un po'. E sti ragazzi giovani, carcerati giovani, hanno lo scontro. Questo è il problema.
0: Professore, ha sentito cosa ha detto Ignazio su questo?
1: Sì.
0: Anche lei vive il carcere da 47 anni ormai, che idea si è fatto anche del necessario rapporto tra gli agenti penitenziari e i detenuti, perché comunque è una condizio sine qua non, cioè deve esserci necessariamente. Come si deve sviluppare questo rapporto e come, secondo lei, cosa deve fare secondo lei un agente penitenziario, cosa deve fare un detenuto per avere un rapporto che sia fecondo, utile reciprocamente tra guardia penitenziaria e detenuto?
1: Sì, ho bisogno di dire due cose. La prima è che mi pare che quello che ha detto Ignazio non corrisponda per nulla a come la vedo io, nel senso che lui ha appena detto che molti anni fa c'erano degli agenti più solidi, mentre adesso ci sono delle persone giovani che hanno studiato, che lui diceva che in conseguenza di questo hanno una certa difficoltà a rapportarsi con i detenuti. Non è questa la mia impressione.
0: Però aspetti, provo a farmi interprete di quello che lui voleva dire, almeno per come l'ho capita io. Cioè lui dice: una volta magari la guardia penitenziaria era meno erudita, aveva studiato di meno, però era uno che era stato in mezzo alla gente, in mezzo alla piazza, aveva avuto a che fare anche magari con qualche balordo, con qualche delinquente, e quindi ci si sapeva relazionare meglio. Invece oggi magari la guardia penitenziaria ha studiato di più, ma è meno incline, insomma ha avuto meno esperienza nel relazionarsi con persone che come lui arrivano dal mondo della devianza, e quindi si crea più acredine, ci sono momenti di più di ruggini personali. Lui mi sembrava che questo stesse dicendo, però lei vedo che
1: cioè io trovo che qualsiasi generalizzazione a questo riguardo rischia di essere più sbagliata che corretta. Cioè io sono più di 46 anni che lavoro in carcere e ho conosciuto agenti che erano cordiali, come dire, che avevano l'umiltà di chi viene dalla campagna, dal lavoro, dai calli alle mani, e che però, avendo dentro una serenità, riusciva a parlare con il detenuto in un modo non, come dire, non saccente, non presuntuoso. Ma non è che i ragazzi, intendo gli agenti che oggi hanno studiato, per il fatto che hanno studiato sono necessariamente presuntuosi o necessariamente distanzianti. Cioè io ho conosciuto centinaia di agenti negli anni 80-90 e ne conosco centinaia adesso, e dal mio, quello che a me sembra di vedere è che questi giovani agenti di oggi che hanno 25 anni, 24, 30, mi sembra che abbiano una visione diciamo meno superficiale delle cose. Tuttavia, come dire, l'umiltà, il garbo, il piacere della relazione con l'altro non è una cosa che discende direttamente da quanti anni sei stato a scuola, è legata a dell'altro. Quindi io trovo che la polizia penitenziaria di questo momento sia nettamente preferibile a quella del passato, perché le persone studiano di più e hanno più cognizione. Questo non toglie che ritengo che il carcere debba ancora fare miliardi di chilometri per raggiungere un atteggiamento utile a far sì che dal delinquente possa venire fuori il cittadino di cui siamo in cerca.
0: Ignazio, che rapporto hai oggi tu con le regole, con le norme?
2: Oggi le rispetto, innanzitutto le rispetto, mi sento più libero. Io con le regole di oggi che sento, che c'erano anche prima, però mi sento più, rispettarle mi sento più libero.
0: Perché ti senti più libero?
2: perché prima la mia libertà era diversa di quella di oggi. Prima era una libertà costruita mia, fatta a modo mio, era mia. Invece la libertà che provo oggi non è mia, è anche degli altri.
0: Cioè la libertà che tu hai vissuto in passato provocava del dolore che tu non sentivi, ma oggi sei consapevole che hai provocato quel dolore, quindi, e ti senti più felice nell'essere come sei oggi rispetto a come eri prima.
1: Oggi Ignazio Varona potrebbe essere una delle persone con le quali dare nuova vita, nuova vitalità alla cooperativa, perché lui è uno che
0: Cooperativa è il gruppo della trasgressione, lo ricordo per i nostri ascoltatori.
1: Sì, la cooperativa trasgressione.net, perché lui è uno che sa lavorare e ama lavorare. E dunque, se otterrà l'articolo 21, come è probabile che avvenga prossimamente, lui è una delle persone con le quali l'attività lavorativa della cooperativa potrebbe riprendere.
0: Prof, ricordiamo che cos'è l'articolo 21, che non tutti sanno cosa sia.
1: L'articolo 21 è diciamo quel provvedimento per cui un detenuto, dopo che ha scontato un certo numero di anni di carcere, viene autorizzato a uscire al mattino dal carcere per andare sul posto di lavoro e rientrare la sera. Quindi è comunque una detenzione che però permette al detenuto di recarsi sul posto di lavoro, svolgere quello che fa e tornare in carcere. Ed è propedeutico nel senso che è una sorta di anticamera per poi misure alternative di più ampio respiro, per esempio la semilibertà o addirittura l'affidamento sociale, che sono anche quelle delle misure che però permettono al detenuto di avere spazi più ampi.
0: Ignazio, quando finisce secondo te l'inclinazione criminale e tu a questo punto come ti senti? Cioè, senti che quel passato che in qualche modo ti ha attraversato, che ti ha portato a commettere reati, è superato? Cioè, a che punto sei di questo cambiamento che tu hai vissuto stando in carcere, che hai vissuto vivendo l'esperienza del gruppo della trasgressione?
2: No, quel passato che è passato non lo dimentico mai, ce l'ho sempre in mente, ho paura che ritorna, lo penso sempre. Quello che penso oggi, che sto meglio, sì, perché ho il desiderio della responsabilità, mi sento responsabile, mi sento utile, e questo mi fa sentire, mi fa dimenticare quel passato.
1: Vediamo.
0: È bellissimo quello che hai detto, eh? Sì. Il desiderio della responsabilità, considerando quanta gente conosco nelle istituzioni, che questo desiderio, sinceramente a volte ho la sensazione che non ce l'abbia, sentire da un detenuto che mi dice io ho il desiderio della responsabilità.
1: Sì, è bello, mi gratifica questa cosa, mi fa sentire che abbiamo un rapporto. E boh, se vuoi dire ancora qualcosa, poi io ho bisogno di fargli una domanda.
0: Guarda, aggiungo una cosa, della responsabilità, che cos'è per te la libertà oggi, Ignazio?
2: Allora, la libertà oggi, l'abbiamo anche parlato nel gruppo tantissimo, ne continueremo a parlare. La libertà che provo oggi è relazionarmi con le persone, innanzitutto. Quando le persone parliamo, già per me è libertà. Già quando mangiamo è libertà. E quella libertà che provo oggi è quella libertà che non devo togliere agli altri. Questa è la mia libertà. Rispettare gli altri, rispettare il prossimo.
0: Beh, prof, insomma.
1: Sì. Volevo fare una domanda difficile a Ignazio, che lui proprio non si può aspettare, per vedere a che punto siamo arrivati, anche perché se veramente gli verrà concesso l'articolo 21, poi mi tocca pure lavorare con lui. Allora vediamo a che punto siamo. Allora vorrei chiedere a Ignazio di provare a spiegare a chi ci ascolta che cosa tu hai capito dal mito di Sisifo. Lui questa non ce l'aspetta, non gli passa manco lontanamente. Sì, no, per... Allora, Ignazio, il mito di Sisifo.
0: Che è un'opera che vuoi...
1: No, e io non lo voglio dire che cos'è, è lui che lo deve dire.
0: Va bene.
1: Dobbiamo verificare cosa uno che ha la quinta elementare regalata ha capito del mito di Sisifo.
0: Così lo diciamo ai nostri radioascoltatori.
2: Io il mito di Sisifo, tanti anni che lo vedo fare anche... L'ho anche fatto qualcosa, mi ha fatto fare il professore. Allora io ho capito che nel mito di Sisifo ci sono anch'io dentro questo mito. È l'arroganza che uno c'ha, la persona quando commette i reati diventa arrogante. E io sul mito di Sisifo ho fatto una parte del re dell'acqua,
1: il
2: dio dell'acqua. E a un certo punto questo dio dell'acqua, che era arrogante, ha dovuto cedere a Sisifo, che Sisifo sapeva dove era la figlia che era scappata, Gina, e lì è diventato più arrogante. Il dio dell'acqua era arrogante, non gli voleva dare retta perché cercava la figlia. A un certo punto Sisifo gli ha detto a chi stai cercando? E lui gli fa: non mi interessa, ho da fare, ma stai cercando tua figlia? E lui gli fa: cosa ne sai di mia figlia? Ah, ti interessa di sapere cosa dove è tua figlia, vero? Ah, prima mi trattavi male, adesso di qua. E allora lui gli ha proposto, se gli diceva dove era la figlia, lui gli doveva dare l'acqua a questo popolo suo, che era come il sindaco del paese questo. A sto punto Sisifo se ne approfitta, visto che lui cercava la figlia.
1: Non sta ricordando il nome del dio della... Mi pare evidente che lo chiama lui, non lo sa come... Come si chiama? Quello di D'Artagnan?
2: No, Athos, aspetta, non mi viene.
1: Non si chiama Athos, manco Aramis, manco D'Artagnan. Si chiama...
2: Asopo.
1: Ma che bravo! Allora gli diamo l'articolo 21.
2: E alla fine l'ha fatto inginocchiare. Ha usato gli stessi atteggiamenti che usava lui con lui. Anzi, peggio. E poi alla fine gli ha detto dove era la figlia, che era nei monti degli dèi.
1: E come si chiamava quello? È il capo di tutti gli dèi. Questo lo sanno tutti, Ignazio. Senza il capo di tutti gli dèi non si può lavorare fuori.
2: Aspetta che lo so, che mi hai preso...
1: La somma divinità dell'Olimpo, Ignazio.
2: Ulisse.
1: Ma niente.
2: No, aspetta.
1: Altri 10 anni di galera. 10 anni di galera.
2: Mannaggia te.
1: Ma Giove, si chiama Giove.
2: Ma come... Ma non mi veniva in mente.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Allora, facciamo un po' di chiarezza, perché altrimenti temo che poi i nostri radioascoltatori rimangano un po'... Allora, il professor Aparo organizza all'interno del gruppo delle trasmissioni delle pièce teatrali in cui i detenuti interpretano dei ruoli che in qualche modo ne qualificano la loro identità, e interpretando questi ruoli loro maturano una consapevolezza rinnovata di sé. E il mito di Sisifo è solo uno degli spettacoli che ho organizzato negli anni. Ho visto organizzato Siddhartha e altri spettacoli ancora.
1: Sintesi migliore non poteva essere fatta. Comunque lui ha interpretato Asopo, il dio dell'acqua che non dava l'acqua agli abitanti di Corinto, e non dava l'acqua perché faceva quello che faceva lui rubando macchine, cioè partecipava a festini in allegria, disinteressandosi completamente di chi, poveretto, arrivava, cercava la macchina sulla strada e non la trovava più. Quindi il dio dell'acqua era uno che avrebbe dovuto dare l'acqua, che invece non dava. Lui l'ha interpretato bene, perché è simpatico sempre, E da lì si capiscono un sacco di cose che però non possiamo dire perché
0: abbiamo
1: tardi.
0: Ultimato il nostro tempo. Allora, chiudiamo la trasmissione. Io vi ricordo innanzitutto che i contenuti di questa trasmissione li potete trovare anche su www.giornaleradio.fm, ma la trasmissione viene caricata anche sul sito trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Quindi potete ascoltare su più piattaforme, diciamo, la trasmissione, ma naturalmente Giornale Radio è la radio libera di informare, quindi io vi invito a seguirlo qui. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, grazie a Peter Bescapé, nostro regista, e noi ci vediamo sabato della prossima settimana. Grazie a Ignazio, grazie al professore.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle Ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle Ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.

Estadio Monumental di Buenos Aires. Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. In tribuna d'onore dominano sovrani, il dittatore argentino Jorge Videla e tutti i membri della giunta militare al potere dalla notte del 24 marzo 1976. Accanto a loro, quasi nascosto dai riflettori dello stadio, c'è un signore italiano ancora sconosciuto, Elicio Gelli, il venerabile della loggia massonica P2. La gara è fin da subito caratterizzata dall'estremo agonismo, dal gioco frammentario e a tratti violento, dall'acceso tifo del pubblico argentino che prima della gara lancia migliaia di papellitos, i coriandoli bianchi che cospargono i bordi del campo e in parte anche l'area delle porte. L'arbitro è l'italiano Sergio Gonella e il tempo regolamentare finisce 1-1. I supplementari sono forse i peggiori dei primi 90 minuti. Gli olandesi, rimaneggiati per l'assenza del loro miglior calciatore Johan Cruyff, contestano l'atteggiamento permissivo di Gonella nei confronti del gioco duro e delle provocazioni degli argentini. La decisiva doppietta di Mario Kempes sancisce l'affermazione dell'Argentina. Al termine della partita gli olandesi non partecipano alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella a quelle insanguinate del generale Videla e la festa esplode in tutto il paese. A soli 300 metri dallo stadio, in Avenida del Libertador 8151, anche gli aguzzini delle quella de meccanica dell'Armada Lesma, uno dei centri di tortura del regime, esultano e abbracciano le loro vittime agonizzanti. Per una sera almeno dai cieli dell'Argentina cadono solo coriandoli e festoni e non corpi di donne e uomini lanciati dagli aerei verso le acque nere dell'oceano. Il giorno dopo riprenderanno puntuali i voli della morte e tutto tornerà normale nella normalità dell'Argentina degli orrori. Nei primi degli anni 70 in Argentina regna il caos e l'instabilità. Il primo luglio 1974 muore Juan Domingo Perón e la presidenza passa alla moglie Isabel Martínez de Perón. José López Rega diventa il segretario di Stato. Rega è uno dei leader più duri dell'ala conservatrice del partito, inviso dalla sinistra peronista che attraverso il suo braccio clandestino armato in Montoneros riprende un'attività di guerriglia contro il governo federale. Accanto ai Montoneros si organizza l'Esercito Rivoluzionario del Pueblo, ERP, un gruppo di ispirazione trotskista che fin dagli anni 60 mette in atto azioni di guerriglia urbana nella provincia di Buenos Aires e di Córdoba contro le forze armate e la polizia federale e contrasta la giunta militare al potere in Argentina dal 1966 fino al ritorno di Perón nel 73. Ma in Argentina crescono anche le attività delle squadre dell'Alianza Anticomunista Argentina, AAA, una formazione paramilitare della destra radicale ed eversiva diretta dallo stesso Rega con il sostegno delle forze armate, responsabile di omicidi, attentati contro militanti di sinistra, sindacalisti e peronisti di sinistra. L'Argentina sprofonda in un clima di terrore. Nel novembre del 74 viene proclamato lo stato d'assedio e nel luglio del 75 Rega si dimette in seguito all'accusa di aver ispirato le azioni della AAA. Intanto Isabelita aggrava le disposizioni antiterrorismo. Vengono impiegate le

0: forze armate il compito di annientare la guerriglia con qualunque mezzo. E nel febbraio del 75 l'esercito del generale Abdel Vilas catena la prima operazione di repressione contro la guerriglia delle RP nella provincia di Tucumán. Arresti, esecuzioni sommarie, ricorso sistematico alla tortura e impiego dell'aviazione per bombardare i villaggi rurali occupati dai guerriglieri. Nel dicembre del 75 il nuovo comandante in capo dell'esercito, il generale Videla, invia una sorta di ultimatum alla presidentessa Isabelita. Per Videla bisogna attuare soluzioni profonde perché, dice, è giunta l'ora del risveglio del popolo argentino. Intanto i gruppi guerriglieri più importanti, l'esercito rivoluzionario del Pueblo in Montonero, subiscono durissimi colpi dell'apparato repressivo. 700 militanti uccisi, 5.000 detenuti illegali. Sono le ore più buie dell'Argentina, quelle che precedono il colpo di Stato.
1: Signores, así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores.
0: La notte del 24 marzo 1976, la giunta militare composta dal generale dell'esercito Videla, dall'ammiraglio della marina Massera e Orlando Ramón Agosti della Forza Aerea sospende la Costituzione e assume i pieni poteri dell'Argentina. Il presidente Isabel Martínez de Perón, moglie dell'ex presidente argentino Juan Perón, viene deposta e subito arrestata dall'esercito. Vengono aboliti tutti i diritti.
2: Tratto dalla sentenza del processo contro il responsabile dell'ESMA di Buenos Aires. I generali argentini avevano intanto imparato la lezione cilena. La brutalità del golpe del 1973 aveva suscitato reazioni indignate di buona parte della comunità internazionale ed una eventuale identica reazione avrebbe potuto essere deleteria per la già precaria economia argentina. Essi optarono dunque per una linea apparentemente morbida, formalmente opposta a quella cilena. Tanto fu ostentato il golpe in Cile, con l'inutile e spettacolare bombardamento della Moneda, i carri armati in strada, lo stadio pieno di prigionieri politici. Tanto fu silenzioso, nascosto, scientifico, questo in Argentina. La persecuzione politica fu clandestina, senza camionette o blindati, e Buenos Aires appariva come una tranquilla città nella quale la vita proseguiva normalmente, tanto che, almeno all'inizio, il golpe fu accolto con sollievo da parte della società argentina e fu ritenuto ineluttabile anche da parte della stampa democratica, Le Monde, Washington Post.
0: L'obiettivo dei militari argentini è quello di eliminare i loro nemici, i militanti di sinistra, montoneros, peronisti, radicali, trotskisti. Niente campi di concentramento negli stadi, neppure immagini raccolte dai giornalisti e mostrate a tutto il mondo di prigionieri torturati e fucilati in massa come è avvenuto durante il colpo di Stato in Cile l'11 settembre del 73. E ben più subdolo il sistema escogitato da Jorge Rafael Videla sotto la facciata della normalità quotidiana, delle file davanti ai cinema, dei ristoranti pieni della gente nei locali e in strada anche di notte. Migliaia di oppositori vengono arrestati in modo illegale mediante incursioni del gruppo de Tareas, composti essenzialmente da militari in borghese. I sequestri avvengono solitamente di notte, ma non mancano arresti durante il giorno, alla luce del sole. Le persone catturate vengono poi trasferite in almeno 340 centri di detenzione clandestini. Dal 76 all'83 un numero incalcolabile di persone vengono incarcerate, 2.300 assassinate, oltre 30.000 scompaiono nel nulla, di loro solo 9.000 vengono riconosciute dalla Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, il CONADEP. Dal 1976 al 1983 l'Argentina di Videla si trasforma in un immenso campo di concentramento non visibile, coperto da occhi indiscreti. Luoghi di tortura dove si entra e non si esce quasi mai vivi. Case anonime, garage, ville, commissariati diventano centri di detenzione. Arana, Pozzo de Banfield, Pozzo de Quilmes, Centrale di Polizia di Buenos Aires, Quinto, Ottavo, Nono Commissariato di La Plata, Terzo Commissariato di Valentín Alsina, Base Navale di Mar de la Plata.

0: L'ANUS, il commissariato di polizia di Mendoza, il Campito, il campo di prigionia presso la scuola militare di Campo de Mayo, la Caccia, il poligono di tiro di Buenos Aires, la quella superiore di meccanica dell'Armada, Garage Olimpo. Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per ucciderle ma non subito. Poco alla volta. Colpi violenti, continui per provocare fratture e spargimento di sangue. Obbligo di stare per ore stesi al suolo con la faccia per terra, oppure in piedi. Sotto potenti riflettori, incappucciati, con mani legate e rinchiusi nelle nicchie. A rifiuto di cibo, acqua e indumenti per coprirsi. Sospensione nell'aria per le braccia. Semi asfissiamento con l'introduzione della testa in acqua, in sostanze liquide ed escrementi. Applicazione di cavi elettrici nei testicoli, nella lingua, nella vagina. Stupri sistematici e finte fucilazioni. Sospensione del corpo del detenuto per ore con la testa all'ingiù. No, gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno, bisogna esserci portati. Perché non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa, baciare i propri figli come se nulla fosse successo. Perché non puoi dire che torturi solo per il piacere di veder soffrire vite umane. Torturi perché intendi annullare ogni possibilità di opposizione ad una dittatura sistema che tu stesso hai costruito. Non è una follia patologica, ma una lucida consapevolezza. L'ESMA è la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires. È specializzata nella preparazione tecnica di ingegneri navali esperti in navigazione. Dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore della Marina, Emilio Eduardo Massera. Viene affidata, fin dalle prime ore del golpe, al gruppo 322, organo repressivo per la città di Buenos Aires, diretto dal contrammiraglio Rubén Jacinto Chamorro e dal capitano Jorge Eduardo Acosta, detto il Tigre. All'ESMA operano numerosi carnefici come Alfredo Astiz e Adolfo Scilingo, la cui testimonianza è racchiusa nel libro di Orazio Verbinski, Il volo prova l'esistenza dei cosiddetti voli della morte. L'ESMA è divisa in zone destinate ad ospitare e alloggiare ufficiali e militari, sale d'ufficio dove si decidono i rapimenti e le strategie di repressione, luoghi adibiti alle torture e agli interrogatori per la detenzione dei sequestrati. La Capuccia, ad esempio, è un sotterraneo angusto e lugubre senza finestre, dove i detenuti rimangono in isolamento costantemente incappucciati. Il Pagnol contiene i beni sottratti ai prigionieri, con un settore per le donne rapite e incinte. All'ESMA sono entrati 4.700 detenuti e da qui è uscito il maggior numero di sopravvissuti di tutti i centri clandestini di detenzione disseminati nel territorio argentino. Grazie ai loro racconti e ai controlli incrociati è stata possibile la ricostruzione di luoghi, nomi, torture e soprattutto di storie.
1: La strategia del terrore consisteva proprio in questo. Non c'era uno schema, non c'erano regole. In qualunque giorno potevano arrivare e prelevarti dall'ESMA per farti sparire. Di te nessuno avrebbe mai più saputo nulla. Il 5 febbraio 1977 hanno assassinato mio fratello nel quartiere del Boca. Aveva 17 anni. Ho visto mio padre imbiancare in pochi giorni. Il 18 novembre 1978 tre uomini mi buttano a terra davanti alla casa di un compagno. Mi infilano sotto il sedile posteriore di un Falcon e iniziano a interrogarmi bruciandomi la pelle con mozziconi di sigarette. Non eravamo terroristi, come hanno voluto far credere. Quando c'è una dittatura in corso non hai scampo, puoi solo lottare. Era resistenza la nostra. Ecco, mi hanno fatto scendere per queste scale incappucciato, lì, proprio lì, mi pare. Sono stato torturato per un tempo che non so quantificare. In quelle condizioni un'ora poteva valere mesi, anni. Volevano che rivelassi dove si nascondeva il mio compagno Carlos. Non ho mai parlato. Non riesco a odiare quelli che facevano i nomi, le torture erano indicibili. Dal sotano ci trasferivano qua, in cappuccia, dove per mesi vivevi legato incappucciato, sdraiato sulla tua brandina, con un ufficiale sempre presente che controllava che nessuno aprisse bocca. Per un periodo mi hanno mandato in cappuccita, dove tutti i giorni aspettavo in fila il mio turno per essere torturato. Passavi il giorno ad ascoltare i tuoi compagni gridare, quando smettevano ti sentivi quasi sollevato, anche se significava che il tuo turno si stava avvicinando. Per 15 mesi non sono più stato Enrique Fuchman, ero il 252, un numero, nient'altro. Il topo lo hanno ammazzato perché non ha voluto dire dove aveva nascosto la moglie. Un giorno l'hanno portato via dalla cappuccia e non è più tornato. Mi hanno detto che l'hanno fatto salire insieme ad altri su un elicottero per poi scaraventarlo in mare.
2: Le giornate passavano così, immobili. Al mattino ci portavano il mate bollito. Poi c'era il rito della bacinella. Una sola per 300 donne. Se ce la facevamo addosso ci picchiavano. Se chiedevamo la bacinella non la portavano. E se la portavano ci costringevano ad esibirci. Intorno solo lamenti. Sempre sotto una musica assordante. Poi ogni tanto ci spedivano giù nella sala delle torture, che aveva anche una sala d'aspetto. Non avevamo più un nome, eravamo identificate con un numero. Io per 3 mesi fui il 385. Sono stata internata il 26 agosto del 1976. Alla fine di novembre, quando ne uscì, avevamo superato il 2000. Più di 1000 persone erano state internate in soli 3 mesi. Il 6 settembre, per tutta la notte, giocarono con me, dicendo che la mattina dopo mi avrebbero ucciso. Anche quella notte la guardia mi fece sfilare per un'ora davanti a tutti i militari, nuda e bendata. Mi toccavano, facevano di me quel che volevano. E se mi lamentavo, minacciavano ritorsioni sulla mia famiglia. L'indomani seppi che l'ordine era stato ritirato. Mio padre, che era stato colonnello, proprio quella mattina era riuscito a parlare con Massera. Disse che era troppo tardi. Quando si mise in comunicazione con l'ESMA, seppe che non mi avevano ancora portato giù. Sono viva per caso. A novembre mi portarono al commissariato numero 31 e poi al carcere di Devoto. Da lì direttamente in Paraguay, dove la polizia mi aspettava all'aeroporto. Quindi riuscii a fuggire a Parigi, dove c'era una grande comunità di esuli argentini. E durante una festa in Francia, il 16 ottobre del 1977, riconobbi la voce di Alfredo Astiz, detto l'angelo biondo della morte. Il giorno dopo andarono nel mio appartamento in Paraguay per punire la ragazza che aveva preso il mio posto. Cambiai casa diverse volte e non misi mai il mio numero sull'elenco telefonico. Astiz era in Francia per ritrovare gli esuli argentini.
3: Mario il Flaco Villani, accademico e scienziato, viene prelevato sul portone della sua università nella capitale federale dalla solita Ford Falcon il 13 novembre 1977. Tornerà definitivamente in libertà nell'agosto 1981. Praticamente è un miracolato. Mi ricordo che dopo un periodo in una regolare caserma mi fecero scomparire nel campo denominato Club Atletico, in novembre, ma avevano problemi. In dicembre il Club Atletico era già bruciato. Gli attivisti dei diritti umani lo avevano scoperto, lo demolirono, e io feci da facchino nel trasloco delle masserizie, in un campo provvisorio della polizia municipale vicino al Teatro Colón. Lì abbiamo atteso che costruissero Garage Olimpo. Questa è stata la mia salvezza, perché chi veniva sottratto prima del 79 è stato calcolato, aveva in media 45 giorni di vita. Io non sono stato traslocato, ossia ucciso, come gran parte dei miei compagni, nel passaggio da un campo all'altro. Il fatto di poter riparare per i repressores tutti gli apparati elettronici che rubavano ai desaparecidos come bottino di guerra è stato uno dei motivi per i quali mi han tenuto in vita. Nel 1979 l'Accademia dei Fisici ottenne mie notizie e chiese di me al governo. Non potevo restare all'Olimpo. In più, l'arrivo alla guida della giunta militare di Leopoldo Galtieri, in sostituzione di Jorge Videla, aveva fatto saltare i nervi e i progetti ai repressori, che consideravano questo generale dell'esercito una colomba nel regime. Venne creato un campo temporaneo a Quilmes, segreto allo stesso regime. Sono cose buffe di quegli anni, a ripensarci. I Falchi crearono un campo segreto agli altri cospiratori di un piano segreto. Stavano cercando nuovi sponsor politici. Era come se avessero messo un annuncio sul giornale AAA, offresi gruppo di tortura. Il bello è che noi prigionieri eravamo loro garanzia e curriculum. Ironico, no? Ogni tanto passava da lì un generale a vedere se poteva trovare fondi per far andare avanti il campo clandestino, come la visita di Camps, capo della polizia di Buenos Aires. Ma alla fine dovettero arrendersi alla realtà. Il regime era diventato meno cruento. Mi sistemarono alla ESMA, che era ormai un campo semiclandestino, dopo ripetute pressioni dei media e della mia famiglia. Da lì iniziai un percorso di riabilitazione, secondo i militari, per i quali potevo uscire per brevi periodi, fino alla liberazione definitiva dopo 5 anni di detenzione. In seguito ho visto i cadaveri dei nostri compagni di prigionia. Non li buttavano più in pieno oceano. Ho visto pile di cadaveri bruciati, come fossero stati tirati fuori da un forno, nel campo di calcio della ESMA.
1: Il luogo dove venivano portati i prigionieri era la palazzina degli ufficiali. Aveva 3 piani con un sotterraneo e un seminterrato. In questi ultimi, al terzo piano, erano sistemati i prigionieri, che non potevano accedere al primo e al secondo piano, dove erano alloggiati gli ufficiali. Al sotterraneo si accedeva da una scala a 2 rampe che collegava tutto l'edificio, passando per il piano terra, dove era il centro direttivo delle operazioni. E nel sotterraneo venivano portate le persone appena sequestrate. Lì vi erano alcune sale di tortura, il dormitorio delle guardie, il gabinetto, l'infermeria, e accanto a essa vi era un laboratorio grafico. E qui venivano radunati i prigionieri avviati al trasferimento. Al terzo piano vi era la cappuccia, che occupava l'ala destra della mansarda. Era un recinto a forma di L, interrotto ogni tanto da putrelle di ferro che ne costituivano lo scheletro. Non vi erano finestre, ma solo piccoli abbaini che davano su celle chiamate cabine o cucce, ricavate con pannelli di legno che arrivavano al tetto, posti a distanza di 60-70 centimetri l'uno dall'altro. In ciascuna cabina vi era un materasso con un prigioniero. Non vi era luce né aria, ma funzionavano degli estrattori molto rumorosi. I gabinetti si trovavano tra la cappuccia e una zona rialzata, dove vi era un locale nel quale erano ammassati i beni, bottino di guerra. Vicino a esso vi erano 3 stanze, una delle quali era destinata alle donne incinte, cui i bambini sarebbero stati dati ai militari che avevano una lista d'attesa presso l'ospedale navale della città. Da questa zona rialzata si poteva passare a un'altra, un po' più alta, detta Cappuccita, dove originariamente si trovava un serbatoio d'acqua che riforniva il circolo ufficiali. Nella Cappuccita furono attrezzate altre 2 sale di tortura e un settore dove i prigionieri erano sistemati come nella cappuccia. In entrambi i luoghi i prigionieri dovevano stare sempre sdraiati, immobili, incappucciati e in silenzio.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 19 e 22 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
4: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Alfredo Ignazio Astis viene soprannominato l'angelo biondo oppure l'angelo della morte. Ex capitano di fregata della Marina Militare e tra i più stretti collaboratori dell'ammiraglio Massera. Durante il cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale, lui si infiltra nelle organizzazioni per i diritti umani come spia. Tra i crimini a lui attribuiti ci sono il sequestro, la tortura e l'assassinio delle monache francesi Alice Domon e Léonie Doquet, per i quali è stato condannato all'ergastolo in Francia, e dell'adolescente argentino-svedese Dagmar Hagelin. Maria Alicia Amelia, anche lei sottoposta a tortura, un giorno apprende da Astiz un segreto indicibile, praticamente una confessione indiretta.
2: Voi siete troppi ed è necessario liberarsi di voi, di alcuni di voi, perché alcuni non ci servono più. Inizialmente li gettavamo al fiume, però il fiume ci ha restituito alcuni di loro. Quindi abbiamo fatto ricorso al mare. perché noi siamo militari della Marina. Noi li buttiamo in acqua, ma l'acqua non è quella superficie morbida che noi conosciamo. E quando una persona viene gettata da un'altezza così grande, l'acqua si trasforma in una superficie d'acciaio e i corpi si vengono a infrangere su quella superficie e si rompono la testa. E poi quello che rimane se lo mangiano le orche.
0: È il 24 marzo 1976, il giorno del golpe. Mancano ancora 2 anni, ma l'organizzazione del Mondiale di Calcio del 78 è già all'ordine del giorno dalla prima riunione della giunta militare. Il generale Videla, poco informato di calcio, non sembra però intenzionato ad investire grandi mezzi finanziari nei mondiali. Ma l'ammiraglio Massera evidenzia quanto sia importante sul piano politico lo svolgimento regolare e ordinato dei campionati di calcio in Argentina. Mentre il paese vira verso una deriva neoliberista, viene speso il quintuplo delle risorse impiegate nei successivi mondiali di Spagna dell'82. Dai 100 milioni di dollari inizialmente previsti si giunge alla cifra record di 520 milioni di dollari. I lavori previsti e portati a termine per i campionati mondiali del 78 offrono agli osservatori internazionali un'immagine di efficienza, di ordine e di tranquillità dell'Argentina sotto il regime militare. Vengono ristrutturati gli stadi di Buenos Aires e Rosario, costruiti i nuovi stadi di Córdoba, Mar de la Plata e Mendoza, rafforzate le strutture di accoglienza per tifoserie e turisti stranieri. Abbattuto per motivi di immagine il quartiere degradato del Bajo Belgrano, attivate le telecomunicazioni via satellite, creata la nuova emittente televisiva ATC. La FIFA sostiene i dittatori argentini nei loro programmi per i campionati mondiali. Dopo i lusinghieri giudizi di Herman Neuberger, anche il presidente dell'Organizzazione Calcistica Internazionale, il brasiliano João Avelange, strettamente legato al capitano di Vasconcelos Lacoste, offre assicurazioni sulla conferma dell'assegnazione dei campionati all'Argentina. Dall'Argentina escono notizie sempre più inquietanti sui crimini della giunta militare e in varie parti d'Europa emergono dubbi sulla partecipazione ai mondiali. In Francia viene costituito da esuli argentini e da personalità di sinistra un comitato per il boicottaggio dell'evento sportivo. In Olanda lo SCAN promuove e sollecita il boicottaggio totale. In Svezia si diffonde una campagna contro l'Argentina dei militari dopo la scomparsa a Buenos Aires nel gennaio del 77 della cittadina svedese 17enne Dagmar Hagelin. E in Italia? In Italia il problema del regime argentino della repressione a quel tempo quasi non esiste. A parte rari casi, la stampa italiana si limita ad occuparsi del fatto sportivo e non approfondisce l'analisi della situazione politico-sociale del paese. Le manifestazioni delle Madri di Plaza de Mayo, iniziate già nel 1977, non vengono pubblicizzate dai nostri mezzi di informazione. Così le azioni di boicottaggio non ottengono i risultati sperati. La giunta argentina sviluppa un complesso e moderno programma pubblicitario attivato dalla società specializzata americana Basson Masteller. Gli esuli e i contestatori vengono descritti come anti-argentini. I giornalisti argentini descrivono il paese come tranquillo, ordinato e pulito, finalmente libero dagli eccessi dei sovversivi. Noti personaggi dello sport argentino vengono mobilitati per pubblicizzare i mondiali del regime. Così, nell'estate del 78, tutti vanno in Argentina. Tutti celebrano Videla e i torturatori addestrati negli Stati Uniti. Tutti fanno finta di non sapere nulla. Ma qualcuno sceglie di non diventare complice degli aguzzini. Jorge Carrascosa è il capitano della nazionale argentina. Soprannominato El Lobo, il lupo, lui è il capo carismatico della Selección, esterno destro di classe dell'Huracán. Lui si ritira pochi mesi prima del mondiale appena trentenne. Da quel giorno non ha più parlato. Carrascosa chiuso nel suo silenzio, consapevole.
8: Declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78.
0: Allora si inizia a giocare. All'inizio si iscrivono 106 squadre nazionali. Il torneo finale prevede la partecipazione di 16 squadre. All'Argentina aspetta un posto come paese organizzatore dei mondiali. La Germania Ovest è campione in carica, ci va praticamente di diritto acquisito. Restano disponibili soltanto 14 posti assegnati alle selezioni nazionali vincitrici dei vari raggruppamenti di qualificazione. Alla fase finale manca l'Inghilterra, inserita nel gruppo 2 con l'Italia, finisce a pari punti ma con una peggiore differenza reti. Si qualificano subito Olanda e Svezia. Oltre al gruppo di Italia e Inghilterra sono invece combattuti i gironi che promuovono Francia, Polonia, Spagna, Austria e Scozia. L'Ungheria affronta uno spareggio intercontinentale contro la Bolivia, vincendo nettamente. Per il CONMEBOL si qualificano Brasile e Perù. Per il Nord e Centro America va avanti il Messico. In Africa prevale la Tunisia, mentre in Asia l'Iran. La formula del torneo è identica a quella dei campionati del 74. Ci sono cioè 4 gruppi eliminatori di 4 squadre ciascuno. Al termine della prima fase si qualificano le prime 2 di ogni gruppo. Per la classifica dei gruppi, in caso di parità, viene presa in considerazione la differenza reti e in caso di parità di differenza reti il numero di gol assegnati. In ultima istanza c'è il sorteggio. Nella seconda fase vengono formati 2 gironi di semifinali di 4 squadre ciascuno. Nel gruppo A sono inserite le prime squadre dei gruppi 1 e 3 e le seconde dei gruppi 2 e 4. Nel gruppo B le prime dei gruppi 2 e 4 e le seconde dei gruppi 1 e 3. I criteri in caso di parità di punti sono gli stessi validi per gruppi di qualificazione. Cioè, le prime classificate dei gironi di semifinali si giocano la finale per il primo posto, mentre le seconde quella per il terzo posto. Il sorteggio dei gruppi eliminatori si svolge a Buenos Aires il 14 gennaio del 78. Davanti alle telecamere delle televisioni di tutto il mondo si mostrano tutte le autorità del calcio internazionale. C'è il presidente della FIFA, il brasiliano Avelange, il segretario generale, lo svizzero Kaser, e il vicepresidente, il tedesco Neuberger. Il bambino di 3 anni, Riccardo Teixeira Avelange, nipote del presidente della FIFA, estrae dall'urna i cilindri dentro cui sono inseriti i biglietti con i nomi delle squadre partecipanti. La nazionale italiana non è testa di serie. Viene inserita nel gruppo 1, il più difficile ed equilibrato. Il commissario tecnico italiano Enzo Berzotti presenta in Argentina una squadra nuova e soprattutto ricchissima di giovani, capace di eliminare l'Inghilterra nelle qualificazioni imperniate sull'asse portante del cosiddetto blocco Juve. Tino Zoff, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Antonello Cucuredo, Franco Causio, Romeo Benetti, Marco Tardelli, Roberto Bettega. Ma la vera novità si chiama Paolo Rossi. L'Italia batte la Francia 2-1, l'Ungheria 3-1, l'Argentina 1-0. Ma l'Argentina deve vincere i mondiali e passa comunque il girone dopo regalie e favoritismi di ogni tipo. Nel gruppo 2 intanto proseguono il turno Polonia e Germania Ovest. Nel gruppo 3 Austria e Brasile, nel gruppo 4 Olanda e Perù. Si passa alla seconda fase. L'Italia prosegue il cammino in un girone con Germania Ovest, Austria e Olanda. Passa il turno quasi miracolata con gli olandesi. Nel gruppo B proseguono la corsa Argentina e Brasile, ma accadono i fatti più sconcertanti ed eloquenti del campionato mondiale del 78. Per approdare alla finale l'Argentina deve battere il Perù con almeno 4 reti di scarto. E il commissario tecnico Menotti mette in campo una squadra con 4 attaccanti: Kempes, Luque, Ortiz e Bertoni. I giocatori peruviani vengono fatti oggetto di forti pressioni da parte argentina e brasiliana. La notte prima della partita, decine di tifosi argentini assediano l'hotel in cui dormono i peruviani. Il giorno della gara, il tragitto dell'autobus peruviano verso lo stadio viene addirittura deviato. Dura 2 ore e conti normali 15 minuti. La partita non ha storia. L'Argentina vince 6-0 ed è in finale con l'Olanda. 25 giugno del 78. Stadio Monumentale di Buenos Aires. Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. L'allenatore César Luis El Flaco Menotti si confida con alcuni giocatori negli spogliatoi.
9: Non vinciamo per quei figli di puttana. Vinciamo per alleviare il dolore del nostro popolo.
0: Si parte con alcuni minuti di ritardo per una protesta dei calciatori argentini secondo cui la vistosa fasciatura al polso e la mano destra portata da Van de Kerkhoff è pericolosa. Dopo alterchi e discussioni la fasciatura viene modificata e l'arbitro italiano Sergio Conella fischia l'inizio della partita. Alla fine del primo tempo il capocannoniere Mario Kempes infila il gol dalla corta distanza dopo un'incursione veloce in area di rigore. Nel secondo tempo gli olandesi cercano il risultato senza successo fino al pareggio all'81esimo minuto sul colpo di testa in area di Dick Naninga. Al 90esimo minuto regolamentare Rob Resenbrick colpisce a distanza ravvicinata al palo della porta argentina e sfiora una clamorosa vittoria in extremis. Il tempo regolamentare finisce a 1-1, si va ai tempi supplementari. Il rischio dei rigori dietro l'angolo, ma gli argentini si aggiudicano il mondiale con il secondo gol di Kempes, dopo una confusa mischia in area e con il definitivo gol del 3-1 realizzato da Daniel Bertoni con un tiro diagonale dalla corta distanza dopo un contropiede veloce. Gli ultimi minuti vengono giocati in un'atmosfera di straordinaria euforia patriottica del pubblico dello stadio Monumentale. I dittatori dell'Argentina fascista si mostrano vittoriosi e sorridenti in tribuna quando Passarella gira la coppa al generale Videla. Kempes invece si rifiuta di stringere la mano a Videla, passando oltre, quasi ignorandolo. Tutto il mondo ne è testimone. Quando la coppa viene alzata verso il cielo, Kempes è dall'altra parte del campo a festeggiare con i tifosi in delirio. Questa mancata stretta di mano, questa mancata celebrazione con il regime ripaga, quantomeno dal lato sportivo, il mondiale della vergogna. La Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, il CONADEP, è un organismo creato dal presidente Raul Alfonsín il 15 dicembre dell'83, dopo la sua elezione, per investigare sul destino dei desaparecidos e su altre violazioni dei diritti umani compiuti durante la dittatura militare dal 1976 al 1983. Si tratta di un atto di accusa preciso, puntuale, circostanziato.
9: Le operazioni di sequestro avevano luogo di notte inoltrata o all'alba, generalmente negli ultimi giorni della settimana, per disporre così di un certo tempo prima che i familiari potessero prendere qualche iniziativa. Normalmente una patota, gruppo formato da 5 o 6 persone, irrompeva nella casa. I membri della patota erano sempre provvisti di un voluminoso arsenale, sproporzionato rispetto alla supposta pericolosità delle vittime. Con armi corte e lunghe minacciavano le vittime, i loro familiari, i vicini di casa. L'intimidazione del terrore avevano come scopo non solo di bloccare le vittime dell'aggressione, ma anche ottenere un atteggiamento passivo da parte dei vicini. In molti casi fu bloccato il traffico, venne tolta la luce elettrica, si utilizzarono megafoni, riflettori, bombe, granate, in misura assolutamente sproporzionata rispetto alla necessità dell'intervento. Le patotas portavano a termine le operazioni a faccia scoperta, sia nella capitale federale che nei grandi centri urbani, poiché il loro anonimato era garantito da milioni di facce della città. Nelle province, dove sarebbe stato più facile identificarli, dato che qualche sequestratore avrebbe potuto essere un vicino di casa della vittima, dovevano nascondersi i volti. Si presentavano quindi indossando passamontagna, cappucci, parrucche, baffi finti, occhiali, eccetera.
1: Quando la patota doveva effettuare un'operazione, portava con sé il permesso di luce verde o zona libera. Così, se qualche persona si fosse posta in contatto con l'ufficio di polizia più vicino o con la centrale operativa per chiedere il loro intervento, gli sarebbe stato risposto che erano al corrente del fatto, ma erano impossibilitati ad agire. Quando c'erano dei bambini nella famiglia che era succhiata, ciupata, la repressione poteva procedere in vari modi. I bambini venivano affidati a qualche vicino di casa, o consegnati a qualche istituto infantile, o sequestrati e poi adottati da qualche aguzzino, o consegnati direttamente ai familiari della vittima, o abbandonati alla loro sorte. Oppure, infine, trasportati allo stesso centro clandestino di prigionia, CCD, dove dovevano assistere alle torture a cui erano sottoposti i loro genitori, o dove erano sottoposti loro a torture, in presenza dei genitori.
3: Nei casi in cui il gruppo di sequestratori non rintracciava le vittime nel loro domicilio, metteva in atto la tecnica chiamata trappola per topi. Rimanevano cioè nella casa fino a quando il ricercato non cadeva nella trappola. In tali situazioni l'operazione di sequestro si prolungava per ore o per giorni con il cambio della guardia. In questi casi i parenti erano presi come ostaggi e sottoposti a brutali pressioni e angherie. Se per caso qualcuno si presentava alla porta di casa, anche questi era trattenuto come ostaggio. Nel caso in cui la vittima designata non fosse comparsa, i sequestratori potevano portarsi via le vittime secondarie, parenti e abitanti della casa.
9: I centri di detenzione furono circa 340 in tutto il paese. Costituirono la base materiale indispensabile per la politica di scomparsa delle persone. Di lì passarono migliaia di uomini e donne privati illegalmente della libertà, per periodi che durarono anni o dai quali non sono più tornati. Lì vissero la loro desaparición. Lì si trovarono quando le autorità rispondevano negativamente alle richieste di informazioni nei ricorsi di habeas corpus. Lì trascorsero i loro giorni alla mercé di uomini dalla mente sconvolta dalla pratica della tortura e dello sterminio. Nel frattempo, le autorità nazionali che frequentavano tali centri rispondevano all'opinione pubblica nazionale ed internazionale affermando che gli scomparsi si trovavano all'estero o che erano rimasti uccisi durante rese di conto tra di loro. Le caratteristiche fisiche di questi centri, la vita quotidiana al loro interno, rivelano che furono pensati, prima ancora che per dar morte alle vittime, per sottoporle a un minuzioso e programmato annientamento degli attributi propri di ogni essere umano. Entrare in quei centri significò sempre smettere di essere. A tal fine si cercò di distruggere l'identità dei prigionieri, si modificarono i loro punti di riferimento spazio-temporali, furono maltrattati i loro corpi e le loro menti oltre ogni limite immaginabili. Tali centri furono clandestini per l'opinione pubblica, i familiari e gli amici delle vittime, in quanto le autorità negarono sempre, in forma sistematica, ogni informazione sulla sorte dei sequestrati di fronte alle richieste giudiziarie e degli organismi nazionali ed internazionali dei diritti umani. Però è evidente che la loro esistenza e il loro funzionamento furono possibili solo grazie ai mezzi economici ed umani forniti dallo Stato e che tutti, le più alte autorità militari, fino all'ultimo membro dei servizi di sicurezza che fu parte di questo sistema repressivo, fecero di questi centri la loro base operativa.
3: Quanto alla loro origine, in alcuni casi si trattava di centri che già prima funzionavano come centri di detenzione. In altri casi si trattava di locali civili, edifici della polizia e anche centri delle stesse forze armate, adattati appositamente perché funzionassero come CCD. Tutti dipendevano dall'autorità militare che aveva la giurisdizione della zona.
9: La desaparición aveva inizio con l'entrata in questi centri, perché veniva soppresso ogni contatto con l'esterno. Da qui deriva la denominazione di pozzi, che veniva data a questi antri nel gergo repressivo. Non si trattava solo della privazione della libertà, senza nessuna comunicazione ufficiale, ma di una sinistra forma di prigionia che portava la vita quotidiana alle forme più basse di crudeltà e pazzia.
3: Nei CCD si usavano numeri per identificare i prigionieri. A volte erano preceduti da lettere, come forma per sopprimere l'identità dei sequestrati. Si ordinava loro che ricordassero i numeri appena entravano nel CCD, perché con quelli sarebbero stati chiamati per andare al gabinetto, alle sessioni di tortura e per essere trasferiti. Questo sistema non solo serviva per far perdere la propria identità al prigioniero, ma aveva anche lo scopo che nessuno, né guardie né carcerieri, lo conoscesse, in modo da impedire che trapelassero all'esterno i nomi dei detenuti. Ora, se credi ti possa essere bastato, voglio che mi accompagni fino in fondo alla Caina, là dove l'uomo non è mai arrivato, là dove vi è la disumana violenza e la rovina. Qui l'arte non riesce più a sostenere la metafora, l'immagine, il suono dell'abisso, perché il confine non lo puoi oltrepassare, perché laggiù l'uomo non è più uomo, è crocifisso. Le menti lucide di carnefici senza ritegno annullano il concetto primitivo di razza umana. Non riesco più a pensare, abbasso gli occhi e mi sdegno di fronte ad un boia ancora più feroce di una mammana. Cosa può esserci di più tremendo di violenta morte? Cosa si può immaginare che superi qualsiasi aberrazione? Apri gli orecchi. Quel che sto per dirti è veramente troppo forte, e se vuoi andartene, fallo ora, è la tua ultima occasione. Per dirti questa cosa non voglio usare mezze parole, perché se dici di appartenere al genere umano è ora di illuminare la coscienza con il sole, è ora di gridare, agire e fare un gran baccano. Tre creature seviziate che oramai chiedono solo di morire vengono fatte inginocchiare con il capo chino a terra. I carnefici stanno intorno, gridano di tradire i compagni di sventura di quell'assurda guerra. Poi l'ordine di spogliarli di quegli abiti di sangue, nudi, con il terrore stanno un padre, un figlio, un nonno, a turno l'un con l'altro li fan sodomizzare. Creature nell'abisso sognan sol l'eterno sonno. Chino il capo come uomo battuto da altro uomo. Non chiedo perdono per i boia degli abissi. Taccio, ma non sarò mai domo. E griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi che ormai il tempo della giustizia è tramontato. Questo è il tempo della verità e dei grandi passi.
4: Il lato oscuro della verità.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud, per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud. È tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud, per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud. Per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 47 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud. Per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: radio.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre